Proverbis. Il feu et l'aua sun buns serviturs, ma nos signurs.

0: Les novitats per RTF.
1: Anna Giacometti na candidatura bici per il Consell Nacional in a bova bloccheix el pas del Fuern e del di comence couvert ils nivels se schlien plitart. Elles sis al microfon de Florian Mon. Bendi. Depi bun sedons representa la liberal-democrata Anna Giacometti il Grischun en il Consell Nacional a Berna. Os ella decis de beig pli candidar per ina terza legislatura, quale dicen ves RTR. Ina saia beig stad ina leva decisiun ad ina era de farne gut con il process de la bova de Bonda, nur che le venire declarata non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 anni sa ella il sentiment che una nuova fase da sia vita comencia e che le veia da pli tempo per sia famiglia e ses hobbies. La via del Forn è serrata tra il Cierf e la Drossa in una due direzioni che provide di una bova in una data negativamente, fincure che la via resta serrata neanche ben inconoscente nuove informazioni del centun in planizzate per le 10 buon'ora. A Val, alla polizia centunale, prende in fermanza due persone per vide in prova di cuionar. Un senior era stato in banca per plirs 10.000 francs che voleva surdar ad un collaboratore di sicurezza della medema banca a Val. Lorel sogni dubbi se da informare la polizia a Ion, letta a Silsuente potere stare in courier e plitare in complici che speciava. La procura pubblica e la polizia intercurescono il cas. La partita del centro del Centun Vat vuol salvarsi senza la reggenza del Centun. Il delegato e delegata san nominare il presidente della partita, Giancarlo Sergi, suo candidato. En finos aveva Valerie Ditli questo sitz e la candidatura era puspe dentante per una nuova partita fondata della. Il centro è nel Centun Vat in piccola partita e nel Parlamento Centunale nella becce rappresentata. La reggenza italiana stretti per l'autron la taglia sin autos, coi per discergiare la popolazione. La ragione per questo passo è nel outspritz de benzin. Concret, stanno in sbeggi paiare taglia per vehicles con una prestazione de sot 80 kW, con knapp 110 PS. De no medias italianas per tutti quei radon 70% de tutti gli autos ad era tuffsen deliberats della taglia. In limitazione dati, chi ha plirs autos profitesce better in, nominato mentre quel con la pli piccina prestazione. La Banca de Notas Americana alza il Chains Directive, quel segmento per 0,25 punti percentuali, sin 3,75 fin 4%, ciò che il Consiglio della Banca Centrale comunicasse. E l'impremo aumento da pila stat 2023, la FED vuol con quel pass combattere l'inflazione negli Stati Uniti e smettere quella sin 2%, attualmente è tra 3,7%. Il presidente americano critica fermamente questo pass. Donald Trump pretende già da dire che il Chains Directive stoppi i rendu sin 1% o pli pauk. In usra stagione nell'America, il Parlamento americano approva la legge di sanzioni contro la Russia, quella compie spermasire direttive contro politici e firme russe era limitazioni per la faccenda con gas a dieli, tra l'altro due nel 5 paesi che comprano il plibler ieli o gas russo, venne sanzionati con dazi di fine 100% per export negli Stati Uniti, soprattutto tra l'altro la Cina e l'India. La nuova legge va in vigore se il presidente americano sottoscrive quella. Ed anche il risultato del ballo regionale, in la terza liga con ogni tronda più se chiesa, incontra quere 97, quel con 3-2. Sono 5 giorni se chiesa l'equipa su Silvana sin il odiava il plaz della tabella con 6 punti, quere è la cua della tabella con 0 punti.
0: La meteo.
1: Il dì comincia couvert, il snivel se schlien per parte durante il dì e le svelades del sito dati più bler su lei. Con la saire ritornano il snivel e le notte in vendetti dati localmente in plievge. La quera dat te vinden 20 graad en zo result zelf 19 en lende die basse 12 graad. Dan lende die nota in grijzoen centraal dat maximaal mijn 16 graad.
2: Vias e traffic.
1: La via del Forno sarà da Trantacirf e la Drossa in ome due direzioni scoprovide di Nebove, in adat Nedin Sviament.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il di.
3: E naturalmente non so Charles, schon è che rins d'anton la Gievgia il 17 settembre. Quella Gievgia sta sotto in altra anzena.

A scia da un bia meglier, tuni ozzin und des Romanches. Benvenuti al di della musica svizzera. Al microfon per vus, Gabi De Gonda. In quel caso, bien-di, buongiorno, grüezi e bonjour. Yeah, quand celebrations il meglier la musica svizzera? Kund Laila, flott che vous wissen da ein RTR per fa curtoriala a vostre orelles, schon bien a bauri. Bien dit.

0: RTR, la sisa de 30 minutos dots ai tot in tic. Colendi, forse meglier?
1: RTR, di della musica svizzera.
0: Ja, dots vignis vus a realizar la musica che va oz sin nossas ondes ai 100% musica svizzera. Sioc va surlientir di mince mai circa 50% della musica che va sur nias emitur. Musica svizzera. A dot celebrescia l'antira SRG, al di della musica svizzera, a naturalmein e vias RTR. De coca e drova, quei di. Come nos voliu saber, Danias redactor de musica, al Dominic Pole. Dominic, de co drovi, quei di della musica svizzera.
2: Quei di della musica svizzera drovi per fa attenzione in nostra bella, buona e variante scena de musica.
0: A sintia moda, se mua salu, che la musica ai asci variante ternus.
2: Quei mua si acmen di per di con tutti i musicisti e musicisti in il grigion che fa un buono rock e pop, ma bene è scientifica le nische che fa musica elettronica, che fa metal, hip hop in diverse facette. Naturalmente è un conoscente, il grigion ha il scorso, la musica popolare, la musica instrumentale. Ed è venuto di per di acmen la grande varietà.
0: Sì, ad io les di, ai vivi la varietà di musica a quella celebrai nosotros. Proxima main grad con Stress e duet con Zian. Bien di!

0: Ecco qua ho estau patent Oxner con Fischer dil Reminent, la migliore band nazionale degli anni 2021. Aber non siamo anche patent Oxner, ai dedic, ai quels se... Collins, di quei, se così è il mio score? Ascienz di quel gia, ne forse semplicemente se placai è il mio score.
1: I think you're right.

0: Cum ți rivește să veniu prețis lăs Siza Meza e Florian Mone să-mi te ascultă s novitați.
1: Anna Giacometti ha decis de beig pli candidar per il Cusei Nacional, cun 65 anni veiela de pli temp per sia famiglia e ses hobbies. La regenza italiana strecce per l'autoron la taia sin autos per discergiare la popolazione, la ragione per cui spassano ins outspritz de benzin. Concret stanno ins beig per la taia per vehicles con una prestazione da sot 80 kW, con knapp 110 PS. La Banca de Notas Americana ha alza il Joint Directive, quel segmento per 0,25 punti percentuali, sin fin 4%, il primo aumento dopo l'estate 2023. La Fed vuol comunque pas combattere l'alta inflazione negli Stati Uniti.
0: Grazie, Florian. A noi siamo in Laura Studeggia.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infosin source-it.ch

0: E dal dia in cui vacun, ciel, curclau, el snibels, quel se schligen per part, durante il dì a delle svalate del sit dati al PBA Sulegl. Incontro sera tornen al snibels, lo puspoi alla notte sin demain venerdis, lo dati localma in puspoi plevdiadas. A quera dati 8 in 20 graz, in su risotto selva, geniv graz, e l'engedina bassa, giot graz. Ad l'engedina alta e dal grigion central, muss il termometro maximale de 16 graz. Demain venerdis, aura variabla, con pauk Sulegl, d'ora van tot e las valades del sit dati plievgia. Anus marain aun. Nua chiede fa attenzion sin via.
1: Vias e traffic.
2: Presentat al centro de Chacha Vasella AG. Vosa facenta per la Chacha e Velos in la region. vasella-cur.ch.
0: E la via del Furen, quella ai serade dentro Cierf e la drossa in omis duas direcciuns quai per via da Dina Bova. Ai dat nigin sviament a vos tots e totes che essa sin via vini baina destinazion. Ja, per quel scan oz un bo udiu nus celebrain oz la musica svizzera. Und schwinose grad kun Stefanie Heinzmann.

0: Yeah, RTR Oz, al di della musica romancia, a nos vendec adina puspai vus de musicistes e musicists venien adi zurnias emitur. A quei è ossa al cas de Giganto, de curta el, da o siu titel Viviu, a tiedi el de quel.
1: La canzone Viviu va io scritta per qualche persona più passata, ha detto di me, se fosse un nella giovane, se fosse tutto l'auto. Io vivevo più di prima. Automativamente ho scritto il titolo del refrain che di, se fosse da me un di, se fosse che sta scritto in un crap e la Viviu. Da piccolo ho scritto quella canzone, ho proprio di vivere un di più e di godere in minchi momenti, per qualche fin finale sarebbe cool di vostra ora schlagere.

0: Grondi ustetel, quel cau de giganto, alpiniev viviu. Je, anus veninus atils impuls. Oz dati impuls pushpai misterius de la autura ingedinese romana Ganzoni. Al titel Oz, Missing Person Report, il samurai de las tres portas. Tune propi misterius.
1: RTL Impuls.
2: Se studieva all'Università da Turic, aveva brama da dire già a mince fin d'Efna, col tren, un via di onda 5 ore, da dar musica, leer, scriver poesies, vera or da fenestra, ed una ja, ed era una giovce da vomez di, chanteva vis-à-vis un fitch bel om asiatic, grond, ce ves lungs e lujains garantì un samurai. Sull'altezza sargans, Vanna cominciò a discorrere. Il era nu con l'avion da Tokyo, in cui sua figlia abiteva, a Stockholm possedeva una bar hard rock. Il mi ha detto quella ja ses nom, ma et il na in vlida per quai il nom ne ossa tenorme es gust. Hinata. No va in quinta libra mangi de nossas vitas, la mamma da sua figlia era ballerina pro il National Ballet of Japan. Ses genitors suneven la gia in un orchestra sinfonic in Svizia. Etel na domanda, in giovas ossa? El no saveva, ma in giovas tu? A scuol. Et ta compagna al dit. Ha. A scuol es na itz il abar tras portas e vain discurru e discurru e discurru finci derura da dormir. Etel na accompagna sull'hotel Belaval in cui ci aveva riservato una stanza per partire bodezza di Oturic e da Stockholm. Da spela speresce c'è un bel dì anziciattaina del cielo retica. Ci sa.
1: Impulso.

0: L'Ariana con l'Oslo, musica svizzera in ondas romantiche. Adesso le onde di tutti i radio della SRG. Oggi è in di special. E a de principi, con la scibia musica svizzera, oggi trovassi in se sez strus pleit, per cui la musica svizzera pleide per se sez. Diamo a tutina, a io anzi che state in Texil Cor, mardis, vai io un promesso che io feci 3 dies suppe da buchstabs. A quei mantegno è, esce dat musica svizzera oz, na io vai buon blidau, adon pscoda vos strihau. Oz de Maika nus vain al dit la musica svizzera, ancora nus bo in liuk, sco qua che nus vain ancora Borgonovo ni camisoles, na, oz ancora nus in titel de musica svizzera. Vus es ja es bujen activa, via telefonin, sil status schon de pin per ures, stat nosa nova suppa de buchstabs pront per vus. Bien di nus ancora in oz, in titel de musica. Adio s'allegrel, das ve completa quei trio, la Lea Steiner, la Doris Kadoschka, angudignau als de vos dus dis, oz venus spronzelu. In tierz Victor, in tierz Victora. Movin avon, sopa de buchstabs, pronta per vus.
1: Man vergleicht sich so

0: Les novitats per RTF.
1: Anna Giacometti na candidescha bitch pli per il Consell Nacional. La Via del Furne puspe verte ed il di comença couvert ils nivels su schlien pli tard. Ils siat al microfono Florian Mon. Bien di. Dapi buns e dons representa la liberal democrata Anna Giacometti il grigione nel Consell Nacional a Berna. Os ella decis de bitch pli candidar per ina terza legislatura, quella decen ves RTR. Ina saia bitch stad ina leva decisiun ed ina ia era de farne gut cun il process de la bova de Bondo, nu che le venide declarada non culpante di Anna Giacometti. Ma cun 65 anni saia ella il sentiment ch'ina nova fase da sia vita comencia e che le veie de pli temp per sia famiglia e ses hobbies. La Via del Forne puspe averte, el era serrada depi ir saire tranta cirf la drossa per vidine bove. Aval alla polizia cendonale prendia in fermanza duas persunas per vidin prova de cuiunar. In senior era stas in banca per plirs 10.000 francs, cal voleva surdar ad in collaboratur de sedirezza della medema banca Aval. Durel sovni dubis ed ha informato la polizia a Ion, letza as il suente poti arrestare in courier e più tardi in complici che aspettava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono il cas. La partita del centro del Centun Vat vuol salvarsi sez en la regenza del Centun. Il delegato e le delegate hanno nominato il presidente della partita, Giancarlo Sergi, sco candidato. Anfinus aveva Valerie Dittli quest sez e la candidescia era puspe tentant per una nuova partita fundata della. Il centro en il Centun Vat in pitchne partita e il parlamento centunale nella becce rappresentata. La regenza italiana strecce per l'autoron la taglia sin autos, quei per discerdiare la popolazione, la regione per quei spas en ils outsprits de benzin. Concret stan ins bitch per jahr taglia per vehicles con una prestazione de sot 80 kW, quei knapp 110 PS. Se no medie italianas per tutti quei radunt 70% de todels autos ad era tövsen deliberats de taglia. In limitazione dati, chi ha plirs autos profitesce batterin, nominatamente quel con la pli piccina prestazione. La banca de notas americana, Outsells Chains Directives, quel segmenten per 0,25 punti percentuali in 3,75 fin 4%, sco che il cusei della banca centrale comunicesce. E in primo augment dopo la stat 2023, la Fed vuol con quei pass combattere l'inflazione negli Stati Uniti e smettere quella sin 2%, attualmente nella 3,7%. Il presidente americano critica fermamente questo pass. Donald Trump pretende già da dire che il Chains Directive stoppire in giù sin 1% o più pauc. E nus restain in els Stati Uniti, il Parlamento americano ha approvato la legge de sanzioni contro la Russia, quella compie spermasires directes contro politikers e firmas russes, era limitazioni per la facente con ILE gas. Tran rauter doin els 5 paiais che compen il plibler ILE u gas russ veni sanzionats con dazis de fine 100% per exports in els Stati Uniti. Copatoce trantrauter la China e l'India. La nuova legge va in vigor, scocca il presidente americano, sottoscrive quella. Ed anche il risultato del ballapè regionale, in la terza liga, Gudonia Tronra Bius a Chiasa, contro Quira 97, con 3-2. Su entra 5 dios, si è chiata l'equipa sur Silvana, sin il odiava il plat della tabella, quei con 6 punti, Quira è la cua della tabella con 0 punti.
0: La meteo.
1: Il dì comienza a couvert, il snivel si schlien per parte durante il dì e le svelate del sito dat il plibler solei. Con la saire ritorna nel snivel e la noce in venerdì dat il localmen plievge. A quere dat fine 20 grad e la sua risotselfe 19 e l'engedina bassa 12 grad e den l'engedina nota del grisun central 16 grad. Il venerdì dati aura variabile con pauk solei e d'avventute nel sito plievge.
2: vias e traffic.
1: La via del Furn è per verte e la serata di Pier Saira tra la cerva e la drossa proviene di una bova.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Un grazie al Florian Mon.
2: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
4: Ella suonde siu instinct a centa prioritats.
5: Ich spüre, dass ich einfach mehr Zeit brauche für mich, für meine Familie. Und ich freue mich, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen kann.
4: Anna Giacometti, candidesce bo per la tiarza legislatura e la lai libra il sezio al Consiglio nazionale. Nus recapitulain. A nus dai nens guarzen in del temas del di tematic tour de Suisse ils Auters edizion 3 che sa ferma si laua de maun. Quai tot misce dai nus figien el shaken cun buona musica svizzera. Ja son Gabi de Gonda, in a biala dievia.

0: Tinkerbell, Cunella, zvenju in pauke sekundes, lasjate meza a Florian, a je pošpetrnav strenu zel studio kules novitac.
1: Anna Giacometti ha deciso di essere candidata per il Consiglio nazionale con 65 anni, veia ella di più tempo per sua famiglia e i suoi hobby. La regenza italiana stretta per l'autron la taglia sin autos per discergiare la popolazione. Concreto, stanno in bici per iar taglia per vehicles con una prestazione di 80 kW con knapp 110 PS. La Banca de Notas Americana alza il Chains Directive, quel s'augmenta per 0,25 punti percentuali sin fin 4%, e il primo augmento dopo l'estate 2023, la Fed vuol con quei pass combattere l'alta inflazione negli Stati Uniti.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG, vo specialista IT in la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Geoz, dievja il 17 de settembre in Chaiva al di cun in ciel cur clau, als nibels quel se schligenden ton per part durant al di e las valades dil sit dati. Bia Sulei, incontra sera tornen als nibels alla notte sin de man venderdis lau poi luda un pau plievja. A quere dati oz temperaturas maximales de 20 grads, en sure so selve geniv grads ed elengedina bassa tocan 8 grads. Elengedina alta ed el grigion central muss il termometer 16 grads. Venderdis, aura variabla, un pau Sulei, orvon tot el sit dati e plievja.
3: Alla sera.
0: Yes, in nostra playlist la prossima mesura stat Paolo Meneguzzi, Core 22, als Love Box, nie musica romantica con Le Donna, denton Nus, schnitza in quella mesura con Veronica Fusaro. Bien di, Svizzera romantica.

0: Ecco, musica svizzera. Paolo Meneguzzi, venus di studio con musica di gli ures per da nia Kikerisis.
1: Il Kikerisis. Presentata folk, vostra bottiglia dal vic in la regione.
0: Wendelinka Bernard, benvenuti alla seconda ronda.
2: Ja, bin die zusammen.
0: Bien di. Wendelin, nous venons al di della musica svizzera. Quoi es in els autres radios de l'SRG. C'è musica svizzera plidento al pifeig vus, dat in stil spezial, ni cors, ni rock, ni musica romancia. C'è stat si som la gesta?
2: Ja, ta el consum la musica romancia, ta glubi tien. Els juvens, de quels pivells che cantam pi baul, Alexia Marcus, aber els juvens, ta glubi tien.
0: E schon staus.
2: Schon?
0: Che fascinesch a lu gratosa della musica nova, dels Juvens?
2: Ja, weil sind manche im Proven, da fa novas causes. Im Proven, da fly nagen stil, da quen interessant, da merante koi, so schwilopeschen.
0: Es sind kreativs, da kreatives, ne wie?
2: Ne?
0: Wendelin, lei, ja sei aus Buchkonfig, wuss wester la RTR drondel di, schein usi a wohn de Musik romancia.
2: Na wunder, sie meint, sie ist heute pli. Na ja, quel bici va, kannst du unsere Manches. Ja, aber quel bici.
0: Date Identität, nie semitur. Bien, Wendelin, lu, lässt ihr die, nus ein Proein, kun les Prätensions de Dots, nus drovas a Nots. Siat, och korrektes, na, siat korrektes, ad gli arbitri Sergio Guec, beim Vini Sergio.
3: Bon day, Wendelin.
2: Vini, Isniu, Sergio, bien di.
0: El ai ots arbiter mera in texi.
3: Las picles, ne vis? Cigarteggia, eba set correctas.
0: In zaude strustai Sergio met in tepio daul al mic. Buc in zaude lu correcte fli u audins lu forse buon dreig. Bien, io crec que vus es omis dus sem tiai, ne vis?
2: Ja, co bien.
0: Lu minus. In a studia de musica il Tyrannosaurus era reptil de Sound Freud.
2: Ja,
3: correct.
0: A Berna dati in a Giacometti Strasse.
2: Ja,
3: korrekt.
0: Anna Giacometti è stata della Commissione di Finanze della Combra Gronda.
2: Ja,
3: korrekt.
0: Atlas Grigiuna in progetto dell'Università di Turic.
2: No,
3: korrekt.
0: L'iniziativa di Victuales due manadi in Svizzera col focus sulla produzione di carne.
2: No,
3: korrekt.
0: L'Engedina invita la fin di anno alla Noche delle Bars.
2: Ja,
3: fallo.
0: L'Oktoberfest a Minca anceva un sildi scovon 226 anni.
2: Ja,
3: fallo.
0: L'origine della fiasca d'ottobre è stata la vittoria di una battaglia.
2: Ja,
3: fallo.
0: La band Luigi Panettone l'ha rivivere la show di Elvis Presley 1968.
2: Ja,
3: correct.
0: Guacamole in una zuppa freude con verdure esotiche.
2: Ja,
3: fallo.
0: TV Südostschweiz muore al livestream del concerto di Elvis Presley.
3: Correct.
0: La grandezza del calzese della Gabi De Gonda è 38.
2: Quei greve di chi? Forse da zide quella risposta, io dice che...
0: No!
2: No!
0: La Gabi ha 36 anni. Ok. E vesti tu domandare forse la grandezza del Sergio piuttosto, ma noi siamo quella che ho, noi siamo la grandezza 36 anni. E Sergio, apre nus.
3: Il buon è che il Kikri Seisins stoglia a becce saver tot per continuare... Gratulations, Wendelin Cabernard, set correctas.
0: Super, graziat, graziat.
3: Set correctas.
0: Bravo, dati ina che grade negli Ah, forse... gli origini della fiasca d'ottobre. Wendelin, o mai staus?
2: No, è un staus, levo minca, a buco quella dronque tempo.
0: Qui ha geliuxil Theresienplatz.
2: Exact, ja.
0: Alla fiast, chi date insomma in Oktoberfest, aiden grazia alla maridaglia del re Ludwig de Bayern con la princesa Teresa de Sachsen Hildburghausen. Also, els eran maridai, avon due cementi sis ons als 12 d'Oktober. An avende lu, aidava gli Oktoberfest. Els an, quella fiasta è stata si grande, ad a sibiala, che els an voliu repeter in a fiasta mincion ad in a puspai. Questo vai nos ingraziare, Reg Ludwig. Bien, aber l'importante è che nos vai genelas, quella siat correctes per da vinevon, ludemaun. Super, Wendelin. Cordiale gratulazione. Bien glitch per le prossime runde.
2: Ja, grazie für dich, dimmi di.
0: Ciao, Wendelin. Ist die Mann, Sergio?
2: Ciao.
0: Ok, lui de Mann con Sergio, grazie. Grazie. Ciao, ciao, bidi.
2: Ciao.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vostra potia dal Vich in la regione.

A kwa ka shtau ko 22 and 9 minutes aizi les 8. Vitano Lovallo. El ai bupli. Vitano chi? Probabelo mai odio quei nom. Vitano Lovallo. El è morts. El abitava ad Avigliano, el region de Basilicata, el Italia. Vieve num naus de ses con vigins Ziton. Ziton è stato stocken ir al pi vegl om dell'Europa. A dir ai Ziton Vitano Lovallo morts cun 112 ons. Nascius 1914, staus alla front della secondo jara mundiala a tornor medie stalianas a zele staus per giunir del studestis. Fec interessant aica cun ses 112 ons. Era Ziton, ma sin platz 32 delle persone più veglie dell'Europa. Diemus vesu di un dret, ai date de quels più veglie. E in fenomen che tot quels, ni meglio detto quelles, che in più veglie, ein tot donas. Trentina donna e l'Europa, ein più veglie che queca Ziton ai vignus. La più veglia donna dell'Europa e del mondo intero è la brita Ethel Carterham. Ella ha 117 anni. Gli è già buono in un miracolo. Ed a proposito di miracolo, il Slavbox insieme a Miracle e in 8 minuti la zona.

0: Les novitats de RTR.
1: Anna Giacometti na candidesce Bicpli per il Consell Nacional. Granel ha cesuna dons d'una miliarda de francs. Ed il di comença covert il snivels se schlien pli tard. E les oggi al microfono di Florian Mon. Bendi. Dapi bun sedons representa la liberal democrata Anna Giacometti il Grischun en il Consell Nacional a Berna. Osa ella decis de Bicpli candidar per una terza legislatura, quella decen vers RTR. In saia Bic stad in leva decisiun ad in aia era de farna gut con il process della bova de Bondo, no che le venide declarada non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 jons aia el il sentiment che in una nuova fase da sia vette comencia e che le veie de pri temp per sia famiglia e ses hobbies. A Val, alla Polizia Centrale, prende in fermanza due persone per in prova di cuiunar. Un senior era stato in banca per plirs 10.000 francs che voleva surdare ad una covertura di sicurezza della medema banca a Val. L'Urel sogni dubbi se da informare la polizia a Ion, letza a il suo entro pudi arrestare in courier e più tardi in complici che spettava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono nel caso. Ils ferms urizis e le granelle del 28 de vostan donen giara d'und 100.000 autos e ci sono a costi de redond 1 miliarda francs. Coi comunicesce la Federazione Svizzera d'Assicuranzas redond 80% del costi per tutti dons vid autos. Dons vid bagliets nen bec compiats en la calculazione quals venien paiat dalas assicuranzas de difezis e registrats separat main. La Federazione d'Assicuranza stima che il Zurezzi s'anticipare ad un doppio scibler's dons con le granelle della vostra 2023 e nel Tessin. La partita del centro del Centun Vat vuol salvare ses sezze nella reggenza del Centun. Ils delegati e le delegate han nominato il presidente della partita Giancarlo Sergis co candidat. Anfinos aveva Valerie Ditli questa sezze e la candidata candidesce era puspede intanto per una nuova partita fondata della. Il centro e il canton Vat in una piccola partita e il Parlamento cantonale nelle bec rappresentata. La regenza italiana strette per l'autoron le taglie in autos per discerdiare la popolazione. La ragione per questo passo è nel outspread de benzina. Konkret stehen ins Bitch per Jahr Taille per Vehicles con eine Prestation de sot 80 kW, con knapp 10 PS. De no medias italianas per tutti quei redund 70% de todos los autos ad era tövsen deliberats de la Taille. In limitazione dati, ci capliers autos profitesce betterin, nominadamente quel con la pli piccina prestazione. Durante il Davos, Chuncon Tons en redund 11 billions tonnes glatsch loats en les Le Grönlande e l'Antarctica. Entras quoi il livello della mare cresci per passa 3 cm. Scienziati han analizzato date dal 1989 fin 2023 e constatà che il processo s'accelerà fecch. Il sons 80 loaven minchon 60 miliardi tonnes glatsch in Grönlande. Il dons da cellire da pil 2010 e la quantità sta da passa 4 giadas o se gronda. E poi mo il glatsch liaue era uscios reducesce il quantum d'aue, per esempio era l'aue sotterranea. In nuovo report dell'Organizzazione Mondiale de Meteorologia mostra che il livello dell'aue sotterranea si sbassa oravan tot in l'Europa centrale e dell'Ost nella periodo del 2014 fin 2024. Dopo 10 anni si riducesce le riserve d'aue continuadamente, scrive la WMO, radunt 2/3 di tutte le fontane miserate a indilon passa pli paucaue che la media. Ed anche il risultato del Ballapé regionale in terza liga con ogni tronera bius a Chiasa incontra qui 97, quei con 3-2. Sente 5 dios si chiata l'equipa su Silvana sin il ottavo plats della tabella, quei con 6 punti, qui è la cua della tabella con 0 punti.
2: La meteo.
1: Il dì comincia coperto, il snivel si schlien per par durante il dì e le svelate del sito dati il più bler soleil. In contrasaire, ritornano il snivel e le noci in vendita dati localmen plievgia. A quere dati fine vengraz e ne su risotto selve genif e le giudine basse di 12 grazie e le di notte il grisun central 16 grazie. Il venerdì dati aura variabile con pauk soleil e trovano tutto e nel sito plievgia.
2: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Rund Beril di.
3: Es es vus e prons ots celebrai nusella.

0: La Swiss Lady de Pepillien Hart Band. Quella canzone che ha scritto historia. Contest d'Eurovision. Jon Melinov c'è stato a Londra e faccio posizione 6. Acne mein. In una grandiosa prestazione, tenor mai. Basta, noi veniamo a tirare la nostra rubrica musica preferita. E oggi è il dì della musica svizzera. Hai dato d'anton nessuna regola senza una eccezione.
1: RTL Mia canzone preferita.
2: Esmi, Rosina Predazza. Est un sent, mis chantum preferi es un grijun, mi chantum preferi da su di noi da pupo. Perciece mas vap dera da l'Italia e la musica italiana es la musica preferida.

0: E Dio sperel ca ins adiots giuchentau en l'radio RTR e la stizun del folk te sent, perché gest de lau ai quei che vis de musica de Dona Rosina Vinius.
1: Mie canzun preferida.

0: Així va ensaiar a tornar la música svizzera. Questa Odana con Darling, You're Not Worst. Adosa ai Florian, tornaus al studio e le sentiaus con le novità della socia mesa.
1: La Redienza Grischun prolungesce il programma Grischun Viva del 2027 fin Trentin. L'Unione Privata responsabile sovrinn per quella contribuzione di maximal 4,95 milioni di francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. Anna Giacometti ha deciso di bitchplay candidare per il Consiglio nazionale con 65 anni veglia ella di più tempo per sua famiglia e i suoi hobby. Il Ferms Urizis e le granelle del 28 d'agosto hanno donato giara di 100.000 auto e ci sono costi di 1 miliardo di francs. Quei comunicazione la Federazione Svizzera d'Assicuranze raggiunge 80% del dons per tutti gli auto.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialista IT en la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Adots, anscheinend le djevje kun am pau nibels, magari e grefs, als nibels quels schliegenden ton, el de kurs del di, el as valades del sit, dati per grande part zu lei, an konter sera turnen als nibels lupus pai alla notch sin vender di sa di da sai da lokal mein pus pai plievja. A quere dati ots djevje ven graz, sure so selve genif graz elenge dina bassa, jot graz elenge dina alta, in tec pi frescht kun sedis graz. De man vendredis, aura variabla, pauk soleil e ciao alau, plievja orvan tut, el sit. Die per tut quels quelles ca antr ciao o talan blidau de fa la sopa de bustabs, na. Ela ai per vus, sin nies status del telefonin de RTR. Adeva per musica, c'è canzun, ancorinus.

0: E naturalmente sau della musica romanza da Paulino Atclatir, quei di della musica svizzera sin nossus ondes. De maun ai lu tut in auter tema cauternus, che stat el center orvon tut, e javon mietzdi, e la sera.
1: Quattro linguas,
2: vier spoche,
1: in paeis,
3: un pays. Les autres,
2: die andere,
1: ils auters,
4: gli altri. Le
0: Tour
4: de Suisse.
0: Ja, Center, che nous essen stai als Confins, si la pont pendenta, ai al Tour de Suisse dils Autors, quella gada è la terza edizione, si laua. A laua, ai al CLUE, l'element central. La lunga periode de d'altes temperatures de questa stade è stata in vera schmanaccia pels glacés. Que vesins die a dei blot. Denton, vesaivla per nos eils, ai la gelira permanenta en nossas montognas. Quella ai bove saivla. È la gelire permanente, pitesce nomnada men delle scaliras. Cunzon liua è al glac permanent e la grepaglia.
5: Il spelm è ciò da sub gerpisch welt, scu il scraps luac. Uasse sum schon in buon impreve, la schfesse ci sum plein con glac, ans stu a metter avant, scu c'è que fus ein classe, cu ci vignante più ova. Lura po lova circulär, ma er il glatsch sves vin allora pi lam e usche voi malura la stabilität della montagna.
0: Quei di Felix Keller è le glaziolog de l'Engiadina. La montagna diventa instabile, la conseguenza possibile ein curdades de crapa, bovas, lavinas, de liet. Ascia venus diaviu e jon vergau a blatten, el valais, lu avonsi atons abondo en brigaglia. Tenor al glaziolog, vegn la gelira permanente d'anton miserada consequente main, tirnus alas montagnas al prigel, quelle d'anton avon maun.
5: In spost gier in poch plez in prievel c'ens cugnuas e sgerda mainz cu in prievel c'i desincunciant.
0: De pli del glaziolog Felix Keller e del fenomen della gelira permanente sil mont da la bestia surpunt regina. De pli udinus lu el magazin de mezdì s'entra las 12 e la reportage da Romana Costa. Romana Costa, dil reminent lu la moderatura

0: Ja, la prima gà che ho detto quella band, io ti ho detto, fa il Google, ma lo fa, c'è quel senso del Tessin, musica tessinese, Anymore, Another One, Venus udio. Non so di minchia di fecci bia canzons. Ma non idea di cosa quella canzone è giusto quella ai. Non so domandau è a nostro musicista, a nostro musicista Ramonces, de wacht, certes canzons, co quelles einaschides. Domandau, venus è a Matteo, a voglio sve, co ni perciai dati insomma la canzon mi dada. C'è stat de vos quella, Matteo?
1: Mi dada è una canzon che va scritta durante un tempo un po' turbulent, una canzon su de logans, a moments che si miden, et io vai sentiu che quei fa magari mal, a tutina a sei necessari. Io credo che noi siamo provati a vedere tutti i momenti, situazioni e cause tra noi. Se è che noi sappiamo già che non si sette tempo di dire per quelle situazioni, per quelle momenti di scia e verganza, cioè di vivere, e io credo che quella canzone si tratta esattamente di quei sentimenti.

0: Avon venus u diu ca Matiu a declarau co la canzun Midada se insomma vinida el ciao Adel. Midada, que moment quins ae magari de shadanzi ciao. Si mai playlist osa Lascia a mai de Bibi Vaplan, adenus ven domandau a Bianca Meyer, hey Bibi, co? Ai quella canzun vinid, ni conchons vai insomma de scrivere in a canzun tocan che la sesa a funziona per gli artisti.
1: Lascia a mai quadere una canzun c'è son sezio de vidil clozin e de les nude e de la finida so quadere l'uri che ha mia vita c'è quest capita mai quadere sce cool perché c'è normal mai hai es din al process finchine canzun es finida fitch tantusa

Dusa, crucino sel fenomen de quella canzun Lascia mai con quella island chiat a grat finiu al Madame Dila Bibi va plan e ella part della musica romanche musica svizzera oz gestat el centre del dì.

0: Les novitats per RTR.
1: Grischun vive vin prolongan fin l'on 2013 e Grenella tjejuna dons din miliarde francs. E les nov al microfon de Florian Mon. Bien dit. La Regenza Grischun prolungesce il programma Grischun Vive dal 2027 fin 2013. L'Unione Privata responsabile sovvent per quei una contribuzione de maximalmente 4,95 milioni francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Regenza approva più avanti la seconda fase della rinnovazione del Centro di Formazione per la Sanità de Cuera e per il mantenimento della scuola di Mora, eccetera. Il centro Cuera sovvenirà da 2,5 milioni per nuovi palancieus e cugines. La scuola di Mora, eccetera, sovvenirà da 2 milioni francs per rinnovazioni vid els mirs exteriors e vid la tecnica dels edifici. Ils ferms urizis e la granella dels 28 de Vostan donna diara da 100 mili autos e c'è una costa di 1 miliarda francs. Quei comunicesse la Federazione Svizzera d'Assicuranzas radont 80% dels costs per tutti dons wieder autos, dons wieder bajetzen in Bitcoin bajetzen la calculazione quels venien bajet della Assicuranza d'edifici e registrades separat. La Federazione d'Assicuranzas stima che il Zurezzi san cisnare radont dobbelo schiblers dons scola granella della Wust 2023 en il Tessin. Durante il Davos 51 sono rund 11 billions tonnes glacis loats in la Grönlande e l'Antarctica. Entra quel livello della marca si perpassa 3 cm. Scienziati hanno analizzato dati dal 1979 fin 2023 e constatato che il processo si accelerà fece. Il sons 80 loavan minchon 60 miliardi tonnes Glacis in Grönlande. Il dons da cialira da pil 2010 la quantità sta da passa 4 diades usce e gronda. E bitmo il glacis leua e rusciosa riducesce il quantum d'aua, per esempio era l'aua sotterranea. In un rapporto dell'Organizzazione Mondiale de Meteorologia mossa che il livello dell'aua sotterranea si è sbassato oravantotto in l'Europa centrale e dell'Ost in la periode del 2014 fin 2024. Dopo 10 anni si riducesce le riserve d'aua continuatamente, scrive la WMO, radont 2/3 delle fontane misurate a un gilompo sapli paucaua che in media.
0: La meteo.
1: Il dì comincia a coverti il snivel zu schlien per par durante il dì e le svelate del sito dati il pli bler su lei. In conto saire ritornano il snivel e la notte venerdì dati localmen pli evdia. Il venerdì set dati l'aura variabile con pauc su lei ad orvontot en il sito poi plover.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Edots pil di de la musica svizzera porta bia su lei speranza en vossa stives adio creuca oz dati e su lei per tut quels e quelles can anniversari. Oggi è una buona giovia. A voi tutti, in BND, io sono Gabi De Gonda. E da chi che ci regala in la scadiola RTR, qui, stai non in te che le smarveglie.

0: Signorino DJ, Musica Svizzera, Gautirnus, Jelas Nova Dias. Adots, als 17 de September, bain an qual persona prominente che festivesse anniversari, dentre auters, Arnold Messmer, alpinist, avventurier, complenesse ot 682 ans. Allù, veni si gir e fa ciotz in viva con quella donna, con quella voce sensazionale. Anastasia Lynn Nefker Newkirk, nascida a Chicago, oz avanti un conto a Jones, sincera gratulazione è Adela. Ma nos stars, nos stailettes, jubilares e jubilares del 17 de settembre in Romancia. Quel stat internus tutina el center. Gratulà a stia in nus oz a Noemi Vencin de Lyon. Noemi complenesce oz diejons. E lui a muste a stia instrumentare gratulazions alla Roswitha Steger. Duna Roswitha Steger, oz 61 ans. Sincera gratulazione tutta la squadra RTR divisa in bidi de fiasta, sanadat contentienza al mo al meglio pel nief on de vita.
1: Presentato il bogn engiadina a scuola, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
0: E tu sei nostra capesce, se vieni a stia nostra mettere la graziosa scadiola da ceramica fina dell'engiadina. Nostra numero per gratulare. A sciatter mettere quella biala scadiola 0800 20 21 30. Nostra lina un ladina, a santra venire sullo sciono delle smorveglie. No lo ci

0: songs at home. La Ladina con Sad Song, la nuova quindicesi, a dos vignos proprio della Smarveglia. Si oggi da al BND alla Maria Vincenzo che telefonesce a noi da Quera. BND Maria.
1: BND Gabi, fa piacere che sono venuti da tra, nella prima linea. Allora, le siamo già ingratulati a Franco Caminata, a Tucan, Silvin Ciociava. A quai ai, car Franco, cordiale gratulazione tu, ben sentito ben ciociava il giro della scienza, che ci vantiere la contentienza, a special main sanadat, a chi mondi ben contai, a che te ci visi mondi in vigor, a fai in bigi, a quai ci visi tata Maria.
0: E Maria? Franco, all'usciano in una flotta tata. In una tata che telefonesce per gratulare a Chattermetter e la Scadiola. Maria, che fa il Franco a la vita? La vengono già in un al Beadi, col Temps Gola. Che fa la vita?
1: Io vedo il busci via a dare le busci in massa da dire, perché a volte ce la fa in quella via e l'elettronica, credevo, se sbaglio, reclamata. Lui ha un battesimo, è il che ho così in smanadar da battesimo, e da qua a Pibia, forse abbiamo il computer, fai book, da sciocco.
0: E mi dice
1: che non si basa in busci via.
0: Allora, è un buon procurato che la Maria venga basata?
1: No.
0: Asa bo che ti sappi.
1: Ma è che lunch ne vedi. Ah, per qua è bo.
0: Ah, basta.
1: Un flau se, con le bie una scena, naia.
0: E ma.
1: Certo. Ah, per sapere di eus, biaga, vai, fide bo, che qua che scai.
0: Ah, è, è, certo, scausa già in lui è bo il smounz della tata. Absolut bo, ne vedi.
1: Flot.
0: Basta, io spero che il sanonzi lui col servì in posta. Ma Maria.
1: Ah, lietz, senza, lietz, vagne, faccio.
0: Flott, sono dati motivi a wunder per lui, di telefonare e scrivere la tata a di un grazie. Fegge buiente mattinus, sei a scadiola, giù tucken, alla Maria, ci visio naturalmente in bellezza di io, stai bene.
1: A qua ci visio a te, grazie a Fegge, stai bene.
0: Tocca in autrega, ciao Maria.
1: Ciao.
2: La Coppina, presentato il buon angiadino a scuola. Il bogn con agua minerale. bognengiadina.ch.
0: Ed è un curt moment. Asti ho essere di alla da fortuna, ma neoca nies pin menu.

0: Anna Rossinelli con Let It Go. Ja, der Schei. Az Pasta per totlas trais ni ils trais. Victurs de nos de nias duc de questi amna la suppa de bustabs. Ja, dort hast du esser la diala de fortuna e ist dann ton di oza meine nostra Natalia aschkret. Alleluia Gabi. Also, oz ist quello impossibel. Natalia in Carcelid. Na, il è bo non possibile. Perché che nus vain esser veniu oz schlige zi uns. Adiau, hast du los esser diala de fortuna. Ok, emiu dej gola. E di dice il cordiale gratulazione a Lidia Domenic. Lidia Domenic de Sent ella gudogna oz in a spisa calda per quattro persone che RTR termette oz mette sin posta. Nus divisione bia plige ad in pien appetit. E die, che vai usufa qua tot su letta? Adje de fa per quel qualche vin su entra mai a Elias. An conosceva buco giù. Ciao Elias, vai bene.
1: Bon di. No, tu stavi declarare,
0: ma. Ne vai, ti es venu in te surprise o in te mema. A nus ven stru es en stru se vasi ier as fatti attualità. Mhm. Però se sti qualche accompagnes nos auditores nos auditores trasco di. Precisa. Al di della musica. Che temas asti oz. Entia emission el rom del Dit de la Musica Svizzera.
1: Ma appunto simil co tu ti dici finja al Dit de la Musica Svizzera, qual es l'inter di un tema qua? Vainci quattro ore se puoi dir e du scegli per mai non su nein exclusiv Musica Svizzera e vain tante rente d'una da cecco das pitchnes inslas con quarta infos de las musicistes, de las musicistes da Wartlurchen zu uns. E nabe quai erin tema promai erin tema Schwitzer, sco finja protai Le Tour des Suisse, il progetto radio interregional a ciascun da ils Autors. In mia mission du dine giusto dus contributions de collegas RSI ed SRF. Una ans meina in un mur de serra, e cella ans meina entels palüts de lei de Pfeffikon.
0: Gutune, fech interessant, propi al di ai lu de maun, ne ve Elias? De maun kun emissions live, intervestes, e kun zon la sera an els lu, puspoi quella emission dentro la socia la snof en quattro lungaic. Quella ga hast jau esser sta a casa, a te la tia, a dios se legger le mince cas. Bien, pia! Un grazie al fece Elias, in quel caso surdoniau il pols de modera a ti, ad vos tots e totes che esses e oz participai puspei a nostra suppa de bustabs, quella dati lo puspei zu QX durante l'on, io non permettel a una vonna dal, a lu. Un grazie al fece per la partecipazione, abbia plige a quels che sorvegnem posta de nos. Io son Gabi de Gonda, lascia al vos en grandiosa compagnia da Elias Tuzeos, de bia musica svizzera che va a cor vudi quei di cunus per quel che nus va in plegi in bidi io son Gabi de Gonda toccan in altra gara.

Il Chechao se sporge oz in jackpot de 60 francs, als Chevazins un tenor mai, nianco se grefs. Ma ci sa. Fat quel click sen rtl.ch per preparar fin già osse, cun Chevazins e cun propostas fin già fattas e l'ura jessa la scena liber qua. In 30 minuts, curcianom Chechao.

0: So, da wäre da wirklich die Musik der Feste. Göschen ein Airolo, Stube dagegen ist nicht gleich Brante, sie Brant.
1: Chichausses. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
0: Bons de Nikis in valur de 60 francs spätten Otz. I da una solution, i da 30 vatins de jüt e i da per wo 5 propostes che podevat inoltrar. Na pro persona, ma tot in tot. Noi ovaino Chichausses, il numero is 0800-20-25-30 e quish qua. Cerciaina.
2: La chaussa è savens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacè. La chaussa dati in differenti grandezzas.
0: C'è una chaussa è suvent obbligatorica, comunicescia als e daia in differenti grandezzas. Telefonai ossa 0800-20-25-30. 60 francs spetten e l'onur dall'intera Romancia. Proposta numero 1, RTC Chausses, buondì, qui Elias. Chi è il telefono?
3: Buondì, che ho di Florin Mariona.
0: Buondì, donna Mariona.
3: Mia proposta fosse la cazzola vid il velo.
0: La cazzola vid il velo. Suvent obbligatorica, comunicesce alt e dai indifferenti sgondezze. In sé una buona proposta. Ossia, Elias domandasse di scuola con la Mariona ci andiamo da rapro, no? Di scuola con la Mariona ci hanno lavorato o no?
3: No, Mariona di Florin, che
0: ti no, il lavoro stava simile, perché qua è stata una sorpresa.
3: No.
0: Ok, basta, non niente per la sliazione, donna Mariona, in displagio.
3: Grazie per il bel di. Ciao.
0: Grazie. Proposta numero 2, RTC Ciao, se sbundi.
4: Buondì, caro Benzin, de Surain.
0: Buondì, donna Benzin.
4: Io provo con le nombre che si auto smisciò, che si in altre macchine.
0: Also, hai, lo scendo un numero schild per tu da est, ma è che per un mangio già in ucraia, semplicemente il numero.
4: Le nombre delle auto smisciò, da altre macchine.
0: Numero d'auto, se puoi creare notare. Numero d'auto. Donna Benzin, non è la soluzione. Grazie, un bel dì.
4: Grazie a lei, mi onta a Dio.
0: Grazie. Proposta numero 3, buondici sul telefono.
5: Buon dì, caro Eduf, da Surain.
0: Buon dì, Donna Imelda.
5: Io dico, le streme smelne di alves che ha in voi. Che ho leo.
0: Che ho leo, questo può dire, sì. Ossia, è stato qua, cercare il... passaggi, Jessa?
5: Also, quello di sai, sulla via,
0: da peduns, oh?
5: Yeah.
0: La stribla si elga sulla via per peduns, nomna al passaggi. Donna Imelda, suvento obbligatorio, che crea, da fatto, aduna obbligatorio, che si dovrà questo per ir sulla via, comunication alge, da in differenti grandezze. Donna Imelda, nu cercaina.
5: E
0: bel dì.
5: Bien, grazie. Ciao.
0: Arrivai. 0800-20-25-30 no cerciain, una ciausa. Ci di sovente obbligatorica, ci comunicescia al ceda e ci dà in differentes grandezzas. Ci amo un'idea. Proposta numero 4, buon dì.
6: Buon dì, carne di Caduf, Denise.
0: Buon dì, sir Caduf.
6: Ah, qua hai fatto il triangolo da panna.
0: Triangle da pannas. Quello è sovente obbligatorio, comunicesce, ci dà una sorta urgenza o accident, dà indifferenti grandezze. Il triangle da pannas è una fitch bella proposta, però in displagia, Sarkaduf, non stai in cercare in avanti.
6: Yeah. Super. Ok,
0: grazie. E la proposta finale del 17 settembre ci è al telefono.
7: Buondì, questo è Maria Luisa Sena, Santa Maria.
0: Buondì, donna Maria.
7: Ja, dies al L, che si prende dies con l'auto.
0: Al L, jawohl, col L blau, che dies magari suvent magnetic, ci spo far ferm vide l'auto, dove va, per mostrar ci sia d'imprender. Es obbligatorio che noi usiamo la patente o ci usiamo il permesso d'imprender, comunicesse precis qua là e dai in differentes grandezze, per solit similes grandezze, ma i variation un po'. Quis qua sto a dir, in secuts ce vaccins vaia, ma Donna Maria, in displagia. Non basta per la soluzione.
7: Grazie, un bel dì. Grazie.
1: C'è Chausses, presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nicky-vonwelt.ch.
0: Ed è una propria curta pensare, come se mai ci vai al telefono la Mariona Lombriser, nostra anteriore moderatura. La vusto non era tutto simile, ma lei ha un altro nome. Basta, 60 francs non ha funzionato oggi. Noi avevamo domani per 70 francs.

Arva la mare in canzoncio a portare un dicenton con me in primer quai in beat a sentersi in una canzon del text e a sapegliau entras in perbials in sconters ad indi quels e cinemic de meo de centri in concert Pascal, sas, te gides con tia vush adiu come is mounts adiu a quad indi quittau quai bellezia ci è venuto da noi come stranie per vasai e perché non sudin tutti insieme tutti fonsi a parte ed è lo andai da me metterlo qua in una canzone per usare la seccentata

0: Les novitats de RTR.
1: Grischun vive vin prolungan fin l'on 2030 e Granel a chiesuna dons din miliard de francs. E les dieche al microfone Florian Mon. Bendi. La Redienza Grischun prolungesce il programma Grischun Vive del 2027 fin 2030. L'Unione Privata responsabile sovint per cui una contribuzione de maximal 4,95 milioni francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione ed il turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Redienza approva plinavant la seconda fase della rinnovazione del centro di formazione per la sanità queer e per il mantenimento della scuola di Mora a Cezras. Il centro queer sovvenirà dont 2,5 milioni per nuovi palancieus e cugines. La scuola di Mora a Cezras sovvenirà dont 2 milioni francs per rinnovazione vidals mirs exteriors e vidella tecnica dels edificis. Il Consiglio d'amministrazione della SRISSR ha confermato le persone che fanno parte del nuovo team di direzione della RTR. Per la direttura Simone Caminada, in cui Valentin Schmidt, Anna Serrarda Campel, Tinette Gaudenze e Flavio Bondi. Vitiers vengono tre persone nel settore HR, finanze ed operazioni. L'unità regionale romanza della SSR annuncia era che sia da spargnare 100.000 francs il 2027. Ils respans vengen realisats sur les strukturs e process, square kun nizidiar plifit synergies. Ils ferms urizis e la granella dels 28 de vost an donadiar ad und 100.000 autos e tijuna kusts dat 1 miliarde francs. Quei comunitiesche la Federazione Schweizer d'Assicuranzas radund 80% dels kusts per tutien dons vid autos. Dons wie de budgets en bitch compiats en la calculazione, quels vengen paiats dallas assicuranzas de difezis e registrades separat. La Federazione d'Assicuranzas stime che il Surezis antigenare ad un double schibler dons scola granella della vost 2023 en il Tessin. L'interpresa d'intelligenza artificiale OpenAI pubblicesce in caps con sia IA e la reazione dell'interpresa sin in attacchi da cyber da sia intelligenza artificiale durante un test. Durante altri test, ein ins 30 router constata che la IA inventi e faz, scelle natiate bitquels ed improva l'ora da zupentar quest faz. E in altri casi, ein modell improvada cerdiar documents en l'internet che la crea sets, per suenter poder indiciar quels scofuntaune.
0: La meteo.
1: Il dì comienza a verde, il snivel si schlien per par durante il dì e le svelate del sit dat il pli bler solei. In contra saire ritornan il snivel e la notte in venerdì dat il local men plievdje. Il venerdì dat il lura aura variabla con pauk solei e dorventote nel sit poi plover.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Ed espardano a smincia di al polire il dains. La scelta da pasta da dains però quella non è magari simple. Corunas con dunzainas da tubas coloridas ci impromettono al blau del ciel o l'alb del dains. È sa mes favorit da pasta da dains ma forza stessa moneta da reponderar. Nostra redattura è sempre ida alla cerce per noi per nire savare c'è una pasta da dains che è adattata per ci. Dopo in 10 minuti qua pro RTR e li è successo il microfono. Buon dì!
3: Real Things verkörpert für mich eigentlich sehr schön, wer ich auch als Künstlerin bin. Weil in dem Song steckt eben gerade die bodenständige Seite von mir, die sich sehr stark mit meinen Bündnerwurzeln zeigt. Die Idee, dass es im Leben und in der Liebe am Schluss nicht um die grossen, perfekten Sachen geht, sondern um die echten Momente, um es wirklich einfach zusammen lachen, zusammen reden, zusammen Zeit verbringen. Und genau das sind für mich so die Real Things. Und dass man wirklich einen Menschen zu einer Seite hat, wo man diese Momente teilen darf.

0: Like, Sophie Hunger, forza vai du di, no vanqua tutta di musica svizzera, c'è schon del di della musica svizzera. Ed il nostro prossimo tema è il Koch für Schweizer.
1: Quattro lingue, vier Sprache, in Paiais. Quai ganz separa,
2: ce qui nous separa,
1: e quai ganz colia.
3: Qua cosa ci unisce?
2: Les autres,
4: die andere,
1: ils autres,
5: gli altri, le tour de Suisse.
0: La Svizzera consiste di quattro regioni linguistiche e le diverse culture. Qua abbiamo blerde per scrutare, di imprendere, conoscere. E precis qua è fine questo insieme con nostri e nostri colleghi della Svizzera italiana, francese e tedesca. Insieme visitiamo tutte le regioni linguistiche con il progetto di radio Ils Autors, Le Tour de Suisse. Romana Costa, il progetto interregionale della SRG e moderesce con Stefano la parte per RTR e con lei ha potuto discorrere avanti l'emissione. Romana, voi siete stati fino a Tessin per rapportare sul confine ed in Romancia per rapportare sul de punts, metaforiche e reali. Ed ossa, in giù fai la prossima fermata.
6: La terza etapa della nostra Le Tour de Suisse, quella anzmaina a Lausanne. Il nostro grande tema è l'ova, precisa l'ova, si può dire. C'è era absente questa stadt, di meno fitch aktuell. E tu puoi immaginare, Lies, che non si vende decisionante da pigliare questo tema, non vende se via. C'è da usce una stadt record con temperature usce otas scumi im Syredes. E per cui, usa con un po' di distanza da questa stadt, temperature un po' più fredde, domandanza Pola Svizzera en che nir considerate scu un che ste dove dell'Europa scu ci viene d'una dit cois be una de quelles domandas cins occupen de mem.
0: E concret, c'è capite de man?
6: Ma insieme con Radio SRF 1, RTS Premier, Rete 1, Genza alla riva della lei di Ginevra, Lac Le Mans, in un lieu fitch symbolique per l'ova, in la Maison de la Rivière, la Chiesa dels Flums, quella è in vicinanza da Lausanne, alla riva d'un flum e poi da vent da lei di Ginevra, nos visitenza live con Vusla, quella Chiesa fitch speziell, un Wort Museum pels Flums, e venza in vidò differenz giasts, con quel discurinza sur de differenz aspects de l'ova, sur del stedi, dels Flums e leis, dels pesches, con un pascheder paschuno, stelli dir, discurinza sur del stedi, dels pesches, zieva questa stet, e lura venz erenza un giast. Fit speziell, un Rumänsch, ci sto a Lausanne, Alexander Sutter, el ans quinto un po' de più della vita quotidiana, a lei il Romandie e hai quist discurs venien lura fatz in tutte le quattro lingue de nos paiais, covens dur una sfida, ma co es il concept u scenen petuna la Svizzera.
0: Resta bem la domanda, cura weina de tadlar radio Romana?
6: Ma in sé es può già cominciare USA e restare in via a tarler RTR o c'è la zündes ed è in il magazzino da mezzodì dopo le differenti reportage delle altre regioni linguistiche ad una pertucciante il tema OVA. L'ora da me è soda per noi su RTR ad una del show live dels Autors, della Svizzera francese, non us di mena. La grande emissione live da vent della Maison de la Rivière è l'ora della zündes e la zudes. Ma mes colleghes da SRF 1, RTS Premier e Rete 1, quels vem già live sulle miture un'ora ends, dalles desch alles undes, di mena erlo, aspottad leer end, e il grande finale, quelles lura la saira dalles ocho alles nof, e mi schum quadrilingua moderò con mes colleghes da RTS Premier, Rete 1, SRF 1, ed RTR in tutte le quattro lingue, qui è quasi il punto culminante e là aspettiamo tutti e tutti a partecipare live con le vostre domande se vuoi svegliare.
0: Oggi mio amore è stato andare via e domani è allora la terza etapa di questo viaggio tra la Svizzera e la Romandia con il tema Aua.
7: Ils Autors, Le Tour de Suisse, ans meine Questemna, en Schweizer Franzosa, der Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stadt de Celira ha tant musa dolorosa ma in cieca capita, sina plova bec e l'aua manca. ers secs. Nauschas recoltas, auas uschetiaudas co anc mai e pesces morts. Nus, asprendan cu nus a la rive da lai de Ginevra en la maison de la rivière, nur che laua sta en il centre. La discurinus ensemble cun RTS Premier, SRFine Rete 1, cun os giasts davart il stadi della scenumnada Stive d'Aua Svizzera. Las historias sin ed vart laua udis uster RTR. Venerdì, il 18 de settembre, trant les 11 e les 12, e de nos emissions speciale en quattro lingues, de les 8 fin les 9 de la saira.

0: Musica in sé na Svizra, in cover, ma chanta da Marius Baer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: RTR Impuls.
0: Oggi dai un episodio misterioso dell'autore ingegnese romana Ganzoni col titolo Missing Person Report, il samurai delle tre porte.
2: Curce studiava all'Università di Turic, aveva brama da dire ciò a mince fin d'Efna, col tren, un viaggio da 5 ore, da dar musica, leer, scrivere poesie, vera or da finestra, ed una ja, ed era una giovce da vomezdì, chanteva vis-à-vis un fitch bel om asiatic, grand, che ves lung se gli giants garantì un samurai. Sull'altezza sargans, venne cominciò a discorrere. Il era nu con l'avion da Tokyo, in giù che sia figlia abiteva, a Stockholm possedeva una bar hard rock. Il mi ha detto quella ja ses nom, ma et il na in vlida, per quai il nom ne ossa tenor mes gust. Hinata. No va in quinta libra mangi de nossas vitas, la mamma da sia figlia d'era ballerina pro il National Ballet of Japan. Ses genitors suneven la gia in un'orchestra sinfonica in Svizia. Et il na domanda, in gio vas ossa? El no saveva, ma in gio vas tu? A scuol. Et accompagna il dit. A scuol es na itz il a bar tra sporta se vain discurru e discurru e discurru finci derura da dormir. Et il na accompagna sull'hotel Belaval in giù ce l'aveva riservato una stanza per partire bodezza di Oturic e da Stockholm. Da spela speresce c'è un bel dì anziciatana del cielo retica. Ci sa.
1: Impulse.

0: Les novitats ter RTR.
1: Grischun vive vin prolunga in fin l'ondo militentin ed RTR sto spagnal auteron 100 mili francs. E le sendisch al microfon e Florian Mon. Bendi. La Redienza Grischun prolungesce il programma Grischun Vive dal 2027 fin 2013. L'Unione Privata responsabile sovente per quella contribuzione di rund 5 milioni di francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove la valorizzazione persistente. La Redienza Plinovante Leggi Valerie Favracolasco, rappresentante del Centun e il comite direttif del Forum per il Italiano in Svizzera. Il Forum è venuto fondato nel 2012 ed ha l'intento di rinforzare la posizione del Italiano in la Svizzera. Il Consiglio d'amministrazione della SRG SSR ha confermato le persone che fanno parte del nuovo team di direzione dell'RTR. Per la direttura Simone Caminade e poi Valentin Schmidt, Anna Serrar de Campel, Tinette Gaudenz e Flavio Bundi. Vitiers vengono tre persone nel settore HR, Finanze e Operations. L'unità regionale romance della SSR annuncia che sarà di spargnare 100.000 francs il 2027. Ils respagns vengono realizzati sur le strutture e process, square con nicediar plifit sinergies. Il Grischun ha 23 novs polizisti e 2 novs polizistes, sono da 2 ons scolazione nelles ed els venit sermentats ufficial ma in a Grischun din act festiv. La città da Quir combinesce le incumbenze dell'Inspectorat de Bayadiar, della planizzazione del spazio libero e del sviluppo della città e nel nuovo posto spazio urbano ed ambiente. Quello è sottomesso al Departamento de Bayadiar, planizzazione ed ambiente e la superstanza da Quir a LG Agnes Hellersco, nuovo chef di questo posto. La domenica hanno in città nel Lai de San Moretz in una bar, la polizia cantonale conferma in rapporto corrispondente da Blick.ch. La bar ha in città la domenica intorno alle 8 le demone e la saia venite identificata, da più indicazioni ne fa la polizia bici davanti a questo caso.
2: La meteo.
1: Il dì comincia a coverti il snivel su schlien per par durante il dì e le svalades del sit dat il plibler su lei. In conto saire ritornano il snivel e la notte in venerdì dati localmente plievge. Il venerdì sets dati allora aura variabile con pauk su lei e doravan tot en il sit poi plover.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Mes di, mes radio.
4: L'aua è il tema in quest'ora. C'è un progetto interregionale, Ils Autors, da quest'efna collaborazioni da radio, tanto SRF, RSI, RTS ed RTR. O se c'è nodo d'inno ne ha da altre svurs, capo le zone romance. Il tema in questa prima metà dell'emissione, il mur da sera luzzona, noi train in le profondità. Elias, zuerst per voi il microfono. Weyla. E si inclina modina. Tutto di, al ciascun del di della musica svizzera. Musica svizzera.

0: Nicole Bernecker, Don't Stay Away, 14 per sale Sündes, questo è RTR.
1: 4 lingue,
2: 4 sprache,
1: in Paese. Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Qua cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.
0: Si discuora da Dawa, si discuora da energia. In Svizzera fornisce la forza idraulica circa 60% dell'elettricità. Le produzioni più grandi sono il Valais e il Grigion, intanto il Tessina con 10% della produzione nazionale, la terza piazza. Un'energia ci non provvede bel cantun Tessin, ma bene regiunge con Turic, Berna e Basilea. Per gli attori, le più importanti toccano Ofima ed Ofible, le due grandi imprese idrauliche della Valle Maggia e la Val Blenio. Un dei sensi caratteristici della forza idraulica tessinese è il Mur de Serra Luzzone, il più alto del cantun. L'ovra è recciata 550 metri sotto Olivone. Davide Gagliardi, nostro collega da RSI, è la profondità della montagna per dichiarare che e cura c'è l'acqua ci viene ramassata in l'aida fermata, viene trasformata in energia elettrica. Accompagnà è il nome del direttore dell'Ofible, Marco Regalotti.
5: È su un ciaminotre, su una galleria scura, profonda mancia all'interno della montagna e davanti mi sto uscita giusto all'entrata della centrale. Sto un gigantic pushen vert. Marco Regalotti, in una chance nus uosaco.
6: Qui ci troviamo nella camera valvole della centrale di Olivone, punto di arrivo dell'acqua che lungo la condotta forzata che parte dalla diga del Luzzone arriva in centrale e si distribuisce sulle due turbine.
5: L'ova croda co, 600 metri ciaffoli in giù ed è sfici svelta. Quanto va passa con 3 per seconda?
6: Quando la macchina è in funzione abbiamo in uscita dall'iniettore circa 400 km orari di velocità d'acqua che spingono sulla girante della turbina.
5: E come in questa forza idraulica enorme vostra trasformata in forza elettrica?
6: Allora, il tutto parte dalla diga del Luzzone in questo caso, l'acqua è accumulata in quota e la differenza di quota, di altezza tra la diga e la centrale fa sì che il contenuto del bacino ha un'energia potenziale. Nel suo viaggio verso la centrale questa energia potenziale viene trasformata in energia cinetica. L'energia cinetica, l'impatto sulla girante fa ruotare la macchina, quindi si trasforma in energia meccanica, in energia di rotazione. La turbina collegata al generatore in rotazione crea una corrente elettrica, a sua volta un campo magnetico, e questa energia meccanica diventa poi energia elettrica grazie al lavoro del generatore.
5: Quantas cese se mossa grazie a vostra elettricità?
6: La produzione di Olivone permette di alimentare circa 40.000 economie domestiche, se prendiamo il termine di economia domestica che è un po' una media tra appartamenti, case, è un bel valore pensando che in Ticino abbiamo circa 170.000 economie domestiche, facciamo un 30-40% di tutto quello che è il fabbisogno ticinese.
5: 30-40% dell'elettricità ci venne druveda in Tessin, venne di meno fatco. Nus steins, vossa più bassi la montagna, suot nus, sciusciura l'ova in la galleria, e quest'ova va in nempe drueda a un c'è in avanti, una?
6: Di quello che vediamo è il canale di scarico che raccoglie l'acqua turbinata e la porta verso il prossimo anello della nostra catena idroelettrica, verso la centrale Rasoira, rispettivamente verso il bacino di Malvaglia, lungo una galleria di 15 km. Verrà raccolta nel bacino di Malvaglia e poi per l'ultimo salto sulla grande centrale di Biasca farà il suo ultimo lavoro prima di essere riconsegnata al suo stato puro naturale al fiume Ticino.
5: Le stets vengono via più sutas, a todo mai naif. San Regalotti, cu guarda ora l'avvenir per vus?
6: Sì, le previsioni dicono effettivamente che ci saranno anni estremi, quindi di estrema siccità, probabilmente alternati con anni estremamente umidi, con tante precipitazioni. Si prevede uno spostamento delle precipitazioni dal periodo estivo al periodo invernale, quindi non necessariamente meno acqua ma distribuita diversamente, e quindi noi dobbiamo chiaramente adattarci, dovremo calcolare di avere anni più magri e anni più abbondanti, e il nostro compito sarà quello di riuscire a gestirla nel modo migliore.
5: Grazie mille, Marco Regolatti, direttore da Quistovra Elettrica, Ofima e Ofible. Schaus essa accesa ziava la lavur e fai schlius. Pudai simplement recreer o ben pensais l'ora tuot la magia da lova chi fa questa lius?
6: È veramente scontato il fatto di avere la corrente elettrica sempre a disposizione per il cellulare, per la televisione, per la luce. Lavorando nel ramo si sa che non è poi così scontato. Penso che è giusto che ognuno si renda conto del bene che abbiamo, della fortuna che abbiamo di avere una fornitura costante di elettricità che è diventata veramente la base della nostra vita.
0: Questa tenera reportage del nostro collega da RSI, Davide Gagliardi, realizzata il ROM dell'azione da radio della SRG SSR, Ils Auters, Le Tour des Suisses. Il progetto mostra la varietà culturale e linguistica della Svizzera. Oggi domani dodinamo ulteriori contribuzioni sotto l'insegna del tema AUA. Dopo la mezza, l'ora giusta di una collega da SRF, in giro ci va per Paluz, ci hanno partito sotto la cialur quest'anno per l'aida pfeffica.

0: presentada la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: Il di comienza querna las nuvlas a schlim per par durant il di e las valadas del sud dai al più bler sulai. Conte saira retorna las nuvlas e la notte sun venerdì dai local manch plövge. A coera dai ots fina 20 graz in sur e sot selva 19 graz, in l'ingiadina bassa 18 graz e di l'ingiadina 8 e del grigion central 16 graz. Al venerdì dai allora ora variabla con pac sulai ed impostudan del sud plövge. La seconda metà di questa ora resta per il tema agua, rispettivamente la mancanza di quella. Ma c'è un progetto di radio Els Auters, dove l'effetto della mancanza d'agua sui paluzzi. Resta andare via. C'è una nuova fin già in promessa di questa buona ora è tutta di è musica svizzera. Quella gira qua tutta di 24 ore musica svizzera ed ossa. Adesso vi presentare un highlight. DJ Bobo, the one and only, everybody. Se questo non è sempre vero di musica svizzera, loro non sanno che music is what I'm living for.
2: Music is what I'm living for.

In 6 minutes mezzdì, Tona Polteras bivnai da l'ura col magazzin. Mes nom Elias Zuzeos, giuvisci in avant buona compagnia con RTR ed in bel mezzdì.

0: Werther, il magazzin a mezzodì.
1: Il De della musica svizzera, che è il De speciale per la musica romancia.
2: Noi siamo in minorità, a cui è anche l'inizio hip, per la quale è fatto in bien tempo per la musica romancia e per la musica del Grigiolo.
1: In De speciale, è per RTR, sto nel Spagna, però senza stricir plazzas. E sa presentar per ner elegia antomiascia en its post an soprastanza domandos er pil post da president dati dus candidaturas. Bel is es con nox, al microfon Toni Poltera. Il magazzin da mezzde e nox dan in cit pi exact se il grigiung e covin continuò con un sostegno finanzial. Cenen, so sin cadis.
3: La Regenza Grigiuna prolungesce il programma Grigiun Viva dal 2027 fino al 2030. L'Unione Privata responsabile survin per qua una contribuzione da rund 5 milioni di francs. Il programma collia l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Regenza ha plin avant elegì la consigliera governativa futura Valérie Favracolas co rappresentante del Centun e il comité directif del Forum per l'Italian in Svizzera. Il forum è venuto fondato nel 2012 ed ha l'intento di rinforzare la posizione dell'italiano in la Svizzera. La domenica hanno iniziato in Leida San Murezzen in Abara. La polizia cantonale conferma in tal rapporto da blick.ch. La bara ha iniziato la domenica intorno alla Zocci la Damaun, intanto sa la persona venida identificata. Da più indicazioni ne fa la polizia bec da Varquescas. La città da Quira combinesce le incombenze dall'Inspectorat de Baiegiar, dalla planizzazione del spazio libero e dal sviluppo della città in il nuovo post Spazio Urban ed Ambient, quelle sottomesse al Dipartimento de Baiegiar, Planizzazione ed Ambient. La soprastanza da Quira ha elegì Agnes Heller, sco nuova chef da questo post. L'architetta ETH comincia sia nuova funzione il gener che vigne.
1: Dossier 36 an Acna Ciosa, Ion Civinsto, Radio Televisione Romancia, Sparnier, an Rom della Restrutturazione Nazionale, 100.000 francs. La buona novità è in Sparnier senza stricir plazzas. Florian Mon.
4: Il scuost venin riduzi con adattale strutture del process, scoe un tras de pli sinergias. Scoe stoppen in gines plazzas veni strihades, comunicesce RTR. E se gli previu da collaborà ompli stretch con le altre unità regionali dell'SSR, se gli quitte le emissioni di novità né altri elementi del programma. Per l'archivazione di l'intelligenza artificiale sono da più montate, a scoltri ore misure vengono le prestazioni di marketing riducite. Le misure di sparen fanno parte del progetto di trasformazione in avanti dell'intera SRG-SSR, quelle sono necessarie per quel Consiglio federale decidiu di riduzire le taxe per la SSR. In tutto sto la SSR sprenia 270 milioni di francs. Le ulteriori unità regionali stanno con sprenia e riduzi plazze. SRF ha annunciato di strehare 38 plazze, RTS 21 ed RSI strehare silmains 8 plazze.
1: Der Chef erscheint in Nossa il Pass a Berna, per la politica nazionale e già in die Consei di Stanz.
3: Hotels ed altre imprese di alloggiamento doin vin avant profitar di una tariffa riducida per la taglia sin la pli valur. Il Consell des Cantons ha approvato a prolungar la tariffa en fin il 2035. La faccenda va uscita in avose nel Consell nazionale, l'ETS aveva la Stad refusa la prolungazione. La tariffa speciale monta 3,8% in stall dals 8,1% regulars. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e Kunter in a prolungazione della tariffa speciale. Questa sei nida introduzida il 1996, oriunda main sco schliazione limitata, pia durante in tempo da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione samidada, con pernotazioni in livello da record. Suenter l'incendio gronda Cro Montana può la Confederazione mettere a disposizione alle Sonfrendes fin a 20 milioni francs. Suenter il Cusel des Cantons ha il Cusel nazionale approva quai da principi. Questa sliazione discharge le derciras, però era la Sonfrendes e l'urcon familiar, sa dice il Cuselier federale Beatianza in la debatta. Las unfrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborar enclegiencias extrajudiziales anstall da dir avant recira. A talas enclegiencias pudes lura la Confederazione sa participar. Per vidi na differenza pitchna va la facenta anche na giada en il cussel das chantuns. La Confederazione è più optimistica per l'economia svizzera. L'economia venia probabile sa sviluppa miglior che specia, in finossa, quinta il segretariat statal per economia e curigia en si sia prognosa per quest'on. Donof, quinten il prodotto interior brut crescia per 1,7% e bec plis quel cercladur mo per 0,9%. Chi già avvina vando se vunsch quel secondo quartal na possen ins bain bec quintar, in fin la fin da long quinta ni cunina correctura, però anche dina cun ils 1,7%. Per l'autoron quinta il seco vina vand cunina carschen da 1,6%.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Combat electoral antum jascia, nox presentagn its dus candidats pi presidi. Con l'emissione nazionale «Ils Autors sen lava», non già in perchei an Nagedegna, ed il de della musica svizzera quel focus musica romancia.
2: A quel che è hip, vengo con des Auto pli, a per cui, vesens ad inne puspe festivals alla Svizzera con musicisti romans, che è extrem plagiata da tla, a vasetzt ja schia.
1: Nox is ins becengal hip, nox is ins top, che è l'ora.
0: La meteo.
3: In il decorso del suo intermezzo si schlien ils nivels adina da pli ed il soleil samussa c'hai la. Il pridic en las valadas del sit. Vers la noc turnen ils nivels puspe localmen, poi puspe plover. A quira dati oz fina 20 graz, en sure so selva, 19 graz, en lengia dina bassa, 12 graz, ed en lengia di nota ed il grigion central, 16 graz. Demaun venerdì dati puspe aura variabla cun pauc soleil ed ora von tot en il sit era plievgia.
1: Plivgia, seventime da caleiras e siciras, so esser hip e top. E dusea isens osa da nostra seconda parte di magazzin e già in perché antomiascia, no ci daten combat electoral an Vishnanka. Per la soprastanza, merpi presidi appunto, e do da pleanunzias ci posts in so da mais la scelta. Laura Schütz o discurria quiz dus novs candidats pi presidi, den avart Roland Margadant, da ce l'avart Otmar Caviezel.
5: Il 27 settembre sono quelle e quelle della Tumiasca e legge dentro due candidati che va per il presidio. In de dels è Roland Margadant, che gli avrebbe tornato in sua patria e status alla frazione Rodels. Il uomo di 66 anni, che lo vrà in più branche, per esempio al settore di pendicolare e di segirate, dentro autor e in posizione di menà, dice che sia pensionato ad agi temps. Roland Margadant dice se setz kal segi kommunikativs e sapien turn bein kun conflicts.
6: Ich bin gewöhnt, Ziel zu erreichen, bin gewöhnt, Budget einzuhalten. Und ich bin genau und als Buchhalter sowieso ein bisschen pingelig vielleicht. Aber das braucht es auch in einer Gemeinde. Also das ist ein harter Job und es ist ein 365 Tage im Jahr Job. Und es ist nicht einfach, aber ich würde mich gerne der Herausforderung stellen.
5: I fus bolien prim presidi per el. Schon il sons 2012 stocken 2013 es el staus presidente Rodels. Quei post agi plegeu ed el. Quell experiencia ed el fatsch che il vesi l'engagement esco obligazion de burgheis agi motivau el de candida. El fa bo part di ne partide politica ed ikel decidi tutte nor tema per linee ni per l'autra direzione. Il medem va a lepil second candidat al combat pil presidi. Otmar Caviezel, in de 74 anni, che ne scelse tu meglio ed ha per la grande parte si vita viveu alla Tumiasca.
7: Quella Vishnanka, a quel tutto qua alla Tumiasca, qui a me si al cor. A te io conosco si plea, a tutti hanno detto, mach das, fai qui. El tanto viu, tutto quel tanto, ti chi vuoi faccia, scuoi vuoi faccia,
5: El dide se setz che segi una persona calma in delle jeut che sapite la tir. De PBA ons es electivs e la branche de bagigia con in action interpresa. Vitir es el estaus in cinz ons diacone tumel. La mode maniera con les otz fraktions che sauden otz dire tumniaschke e invenides fusionades segi bostade positiva. Important segi os duniles fraktions.
7: Fan qui. Adio les utade presenter in Clement buspi, quella jeut un po' che stat stagne in Clement buspi.
5: E Roland Margadant vuol rinforzare la promozione dell'Unione delle Fraktions.
6: Für mich ist einfach wichtig, dass da ein Zusammenhalt stattfindet in der Gemeinde Tumleschke, ohne dass die einzelnen Fraktionen ihre Eigenständigkeit mit dem Dorfleben, mit dem Vereinsleben müssen aufgeben oder so. Das funktioniert heute ja auch schon. Mit den kulturellen Anlässen wird zusammen geschafft, mit der Theatergruppe wird zusammen geschafft. Das finde ich sehr, sehr schön. Das müssen wir wohl zum Beibehalten und auch fördern.
5: In altre tematiche che stottano als Kandidats prendere meuns seggen les finanzes. Roland Margadant nomne è la migliorazione del terrenge co projekt pel futur. I segge important defini quelle per vene clara planizzazione locale ad ine clara legge de bagigia. Pie ha il pievel le sue andante lezione pel presidi. Dine vart Otmar Kavietzel che fa de pi ons part le Tumliaschka. El di che l'agi musau con ses divers engagements per la Vishneunke e per la Beselgia kin sappi quinta con el. De l'autre vart Roland Margadant con regis se leval che di che segi neutrals con quei che segi turnaus per recurt ed aviarts per novs projekts. Ci che persuade la finale la populazione se muesse la fin settembre.
1: Musica e radio, che è una simbiosa in spodec, anfinci una canzone e da santer pros in las ondas da radio, è un lung process. Aver l'idea in prem, producir siva, registrar, far reclama, savens in sada tra la vux pro ngal in a faccia. Oz da in den sguard da vos las culisses e da in sguard da vos las culisses da in producent e den manager da musica. E domandagn, scu vin a cemanc con la scena da musica grigiunga.
8: Per essere in relativ pink canton al grigiun in una grande scena da musica. Tenor Sandro Dietrich, producente musica, è una fermezia delle musicistes e delle musicistes grigiuns, che seggen in tic schwurzade mein multi talents.
9: Eine grosse Stärke bei uns ist die Eigenständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
8: Japan gide naturalmein. Otzel gie es in jo beappi sempel de produzi e publica musica. Minchin con in computer sa fa musica e carga quella sin in a plataforma da streaming. Ma gies per quei es e beappi gref da se tabli e fa da nes con la musica. Per milli streams vengin musicist ni in a musicista knapp 4 francs, tot tenor plataforma. Per quei tangi bo moda publica musica. I drova concerts, i drova merch, i drova social media e da scia vina von.
2: A šoje, kaj se danes štone zasec menjen odzal di moplikum koncert. A venip ter koncert je za pošpen avtra gronda švida. A šin zveni nega ter koncert, a izi ampi grev, da so veni ina gaža, justifikada.
8: A šija Ivo Orlik, kaj je un konušenc ško giganto. Ela fundau avon bien inon si acna facento de booking, nua kel akumpogne divers acts grijuns e svizzers. Sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, ni e Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musicistes e Musicistes in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificata denter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendessen per quei beapi fec, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaj.
2: Nos essen in a minoritat, a quei also di instie hip, a quei ca hip vein co de jau de pli, a per quei vesens ad in a puspe festivals a la Svizzera con musicis Ramons, ca la iau a extrem plagede de tla a vasetz di a schia, vai da quei aise fec in bien times per la musica Ramonsa a per la musica del grigiun.
8: La scena de musica grigiuna sa pia i con in optimism prudent vers il futur. Schella è pronta, d'investat temps e lavur.
1: Ins Glaciers Chessen, che ne avut de nuf, che ne svei on per on, in a stad de Caleira, scu ci vangia, lascia luar er i glacier, i glac permanent, il permafrost. E las conseguenzas son allora esser catastrofales. Puntraginia, an nage de nota, vala scu bun exempel per la protezion contra privas de la natera, eran conex cu la jaleira permanenta. Avant vanchons, e nie construia Puntraginia en ramparda protezion. Romana Costa con una reportage.
10: Se un 2.300 metri sul mir, sull'Alp Languard, 500 metri d'altezza sul Puntraginia, lo aspetta già il glaziologo indigeno Felix Keller con sia gia.
11: Con la musica volessi motivare la nostra lieta noi tutti insieme per un bel futuro.
10: Se sguardo verso il Massif del Bernina.
11: Guardi un po', c'è il discapito con le vaderezze.
10: Svanias.
11: Ah, e il confine della naive si è in su, circa 200 metri.
10: Vedi questa scelta?
11: Ah, mi pare che al momento è qui in enorme svelta.
10: C'è le vaderezze svanescono, come vezza minciun. C'è chi non svezza è la gieta permanente. Di meno il fuons ci desa d'una gieta. E clear quel algua con queste temperature sottas. Felix Keller si occupa da più decenni di questo fenomeno. Ele è un pioniere in questo campo e ha scritto la sua dissertazione su la gieta permanente.
11: E noi sappiamo che nel 1998 la prima carta per tutta la Svizzera con la gieta permanente. E l'interessante è che la surfaccia è al doppio più grande con la surfaccia del Svaterez.
10: La gieta permanente è di meno in nostre montagne omnipresente il spelm da d'una vart, ma er in le greve in forma da due dits vadrez da gieta permanente. E tra precis usce un a meina ossa Felix Keller al Monte la Bestia sur Puntraginia.
11: So, ossa fzaint allora la vadretta gieta permanente, musa gins già l'ova ci vignorda questa vadretta. Ci non è in sé in giù in vadretta, ed è specietta permanente, c'è si movimento, ma c'è anche a guardare.
10: Nus essens arrivos in la Val Giandains.
11: Ah, guarda, se qua così. Qua tutto così, dalla montagna, circa 500 metri da vento di noi, là è la fine della vadretta gieta permanente.
10: Questa gieta permanente all'orizzonte in la Val Giandains vezzora da co scuina greva tot normela, ma in sé astu imaginer ella scuin strom un flüm da lava ci struz chaminchan un pe centimeters vers la val. I des un masdül de grappe glatsch, covierta materiel, gera craps luats, il minz però quelles ad una giet e tegna tot isembel. Imposant ma era un po' sgrigiaivel quanto va ci algua per il momento orda questa gieta permanente.
11: Un pigliuoso di buona quanto sotto c'è qui o quanto freddo c'è questa ova è senza guardare guarda schon c'è qui circa 4 o 5 gradi ci des magari freddo per una ova durante la stella
10: l'ova ci des usce freddo e di meno un clear indiz co algo il glatsch della gieta permanente. Le prime sfore su co o Felix Keller già fatte ens da pusco 30 anni già lunch ens c'è il fenomeno der insomma conscient.
11: Hai, also 1990 avanti fatte le prime sfore e dera di schon stut c'è circa 2 metri avanti c'è clapò grappa con glatsch e qui era 30 metri profondo e più si aveva cominciato il spelma. Questa massa gieta, in tutto il tempo, sono queste pusche 200 mili cubicmetri. Quelle sono anche di una gieta, ma il comincio a un po' in Adalguer.
10: Un giorno buono, con temperature succede in questa stetta. Qual è il tema? Ed è anche più drammatico l'alguamento della gieta permanente in il spelm, so l'esperto in giardinais.
11: Il spelm è già da subito svelto, con le grappe luci, E questo sono schon in buon imprieva, le sfesse sono blanche und glatt, e si due metri avanti, scuccia, che fu sainte classe, che ci niente più ova, loro poi l'ova circolare, ma era la glaccia sves, il glaccia sves, vien, allora più lam, e così vogliamo allora la stabilità della montagna.
10: E c'è ci capita che la montagna da parte, come venza vis, in sette anzi la Val Bondasca, o ben lampasso la Val Rosic, con la boda del Piz Scherschen, e naturalmente a Blatten, il Valais. Podes, crudedes de crappa procuram per gran prievel. Puntragine però, non stu temmer più in guata, dice l'expert, la fascinencia a so preparita bain contro il sprievels de montagna e a costruire già in 23 anni un repar gigantic sur il comune.
11: Quali sono giusto del Sargins de Puntragine, cioè Puntragine ho già fabbricato all'anno 2003 e mince volte che c'è capito che c'è qualcosa di un lui in Svizzera viene di un ingegnere di ismo per grande fortuna o Puntragine fatto qualcosa.
10: Oggi viene la dieta permanente osservata minuziosamente in les Alps. Mince movimento viene registrato dalla scienza.
11: In sposto hier in Poch Platz im Prevelchens Gunjosch ist der der meinst gut im Prevelch des in Kunchant.
10: Ma klar is un cer trist quel resta. Felix Keller pledescha che la lie prende serius il sens del müdemente Klima prendanzia gia de cho or de la buscha.

Romana Costa, ella la voce romance per le tematiche da domani, allora si è la SSR, un rom di Tour de Suisse, il Outers, Sen Lava, domani allora live dalle rivas di Lai da Ginevra, con una emissione speciale tra le Enders e le Dodes, e la sera allora si è dalle Oggi con l'emissione Ancater Lungaz. Il magazzino da mezzodì giv già il 17 settembre e le Dodes e Vanciadus. Che sto il magazzino e intirca te un pack moment nella nostra pagina d'internet. Responsabile producente sto Samuel Sosai per le novità o Vordò Ursin Kadish e dai microfoni a sua compagnia tras l'emissione Toni Poltera. Le 12 e mezza dati co allora le gratulazioni per oggi il 17 da settembre. Tantante e osa le 12 e 23.

0: Con musica svizzera da boy, fit back in esas precis les 12 metz temper gratular.
1: Les gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Gratulazions live al radio Minchedi, qua dai per romanch B pro RTR. Non anschein Oz l'emission del 17 de settembre con gratulazioni per due persone per le quali sono in posta e driven l'ora il palco per giovi spontanei via telefono e WhatsApp. Le stesse in che modo, in che via ci vuoi gratulare o da tutte le giubilare tranne la sorte per una persona ci guadagna due buoni per il buon giardino scuola. Al microfono Elias Zuzeos, allegra! La festa auditiva lanciano oggi con un anniversario tutto speciale, il primo anniversario redondo di Noemi Vincin de Lyon,

0: Rosvita Steger, da musste ja 65 Jahre sie per ihre Weihnachtsdienste. Mino Rossi, alles Gute kommt von dir. Quasi in Stadt, dass las dus uniques Gratulations inskriet. Leine Motterlar, Cici surven la Cupina, avancino lanciango a telefons in WhatsApps. La Maria Vincenz de Cuera, an den Piotz Telefonat, per Franco Caminade de Tucken, Civinoz Vainciot.
1: Car Franco, cordiale gratulazione tu. Bien sentiu vincio ciao al Gide Nascenza, pleci un teire la contentienza, a special mein Sanadat. A chi mondi bain contai, a cates divis monden in vigur. A fain bigi, a qua divisa, tata Maria.
0: Bel saluts, e quais venen accompagnats d'un bel pacchettin, c'è notra metà in il nom della donna Maria Vincenz. A tucken, pel vanciot aval de Franco Caminada, divisain, tot el bune, bler plajair.
2: Per vos, con vos.
0: Con vos continuamos a questa emissione con gratulantes e gratulants ci lasciano qua salutar live, giubilares e giubilars. Cominciamo con il telefono 0800 20 25 30. La chance per mincia giubilare ad entrare in buscia da guadagnare due buoni per il buon giardino scuola. Noi siamo qua almeno fin qua per salire tempo a fondo 0800 20 25 30.
3: Quand vient la nuit, je me perds.

0: Billy Bird, La Nuit. Das tut sich garantidus RTR, cooles Gratulations des 17. September. No bivnant ein, la prima gratulante de custa emission, der Bios, la Letizia Pacchioli. Allegra, dona Letizia.
1: Hallo, buonas sera, ne, bien, ne, zu ad dormir sie.
0: Ah, buonas sera.
1: Ne, da mir sie dienst, magari la buonas sera.
0: Ja. Ne. Es ur lascia della, dona Letizia.
1: Ja, grazie, nus leben gratula, nos teia la Corina. Ka surveillant courant d'Otial, courant d'Otjons. Elle est stade en Balsam-Pierder, a une cara familie, dos jubens, sous bien nom, a de, je, TGB. A nous, je vis un qui m'a dit, bien avant qu'on elle a choye, a son adat, avant tout, a de, a de la de l'ouvrement en pau. Alla mamma, moja mamma, poi alla tata della, a venire con ella, a far venire la del Zulen, che la mamma tutta sola, che era stata perdita la tata. Allora è venuta sì con ella, ad ella gli mamma senza. Questa è bellezza, bellezza.
0: Oh,
1: perché lui ha la grazia in onde, l'altro
0: wow.
1: Dice.
0: E qua è un pasco si fu stato er?
1: Io ho un blido mai qua. Poi si c'è che ho messo le di nuovo mai di un blidel buco a dire quel patraccio bobo con la natalizia poi di altro sgai per spai
0: ha una bella memoria. Ok, non celebrai la Corina con fotoromanza da Gianna Nannini.
1: Gianna Nannini.
0: Donna Letizia, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Grazie. Addio.

0: Fotoromanca Gianna Nannini, dodi per la Corina Pacchioli de Rabius, 48 ans alla oz. In 10 minuti luna, non mi viene la prossima gratulante, Hilda Czarner, da Farden. Allegra, donna Hilda.
1: Io ne sgratulare ai Ursin, Gustin, da Donat, 636, Avalon, a girar tutti bene, a buona sanadata, a cui Elias, alla Arina, alla Nora, si è scritto un pants, divide nel bene ai bap.
0: Es al Ursin un ci fa festa?
1: Ma è c'era, io non c'è il radio, lo devi partire che vuoi. Che vuoi, è cittella nel bank.
0: Also, far buona tota, non avrei pensato forza aile una invista, c'è non un vain. Ok, ma allora non no speranci al passante un bel dì l'Ursin Gustin, buona musica va in amici cas pront Alpe Rose, Paul Hofer und die Schmetterband qua fuss un pa musica per feste na, donna Hilda?
1: Ja, ja, bler kot talp si dacla, si domande lo qua fa
0: Non lo sa fare. Ok, celebrare Ursin Gustin 36 ans da Donat, donna Hilda, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Grazie.
0: Arrivai.
1: Arrivai.

0: Alperose, Polo Hofer e la Schmetterband. Lo dico per Ursin Gustin da Donat, ci ha 36 anni. Il numero per gratulare è 0800-25-25-30. Saluti e musica live al radio per vostri giubilari. Vostri giubilari e la chance di godinare due buoni per il buon giardino per ella o el che indicevet. Quella chance, quella cresce, o sea, la Teresa Livers, gratulante da Braille, ci telefona per la figlia, allegra, donna Teresa.
1: Yeah. Allo, Elias. Io voglio gratulare a nostra figlia che viene oggi 46 anni e la sta giutmanasa. Lascio ringraziare per tutto il bene che la fa. Ella veramente è di che per noi con noi. Il devo stare dalla stovini Marta. È proprio grandioso con la di con noi. Lascio ringraziare veramente per avere ben vivo con ella.
0: Al vivo in pa tradizioni la famiglia Livers.
1: Yeah, ne parlo con la politica. Saudi da dispera sorgo, la viva, qua saudi, yeah.
0: E se lo fanno su in vicinanza, allora funziona qua erbai, no?
1: Yeah, a princesi in te pilonce, sa di sedrizzate venire, ma naturalmente, che sono piccioni in moim di sne, anche qua, io.
0: Allora dai, magari in toc torta, c'è fus la torta prediletta della romana Livers?
1: Oh, io ce l'ho guardato una buona domanda, quella sveden torta, forza, io sai,
0: porta Elena torta o procura la giubilare per la torta?
1: No, normalmente Mirella per tutto.
0: Ah, ok, e la savarà? C'è ce l'hai?
1: Dede, lui sa la prezza, sa la coreografia che la
0: ok, oh, non va però un regalin musical, donna Teresa, vuole ella spiegare?
1: Io voglio vedere la musica di Braille Dardin, quella serenata, perché quella suona un bias, diese donze la musica. Ti ho fatto un piacere con la serenata.
0: Qua è fine preciso sì. Per Romana Livers da Tavanasa c'è 46 anni, singevus da Teresa Livers, la mamma da Braille. Serenata. Donna Teresa, grazie, un bel dì.
1: Grazie a lei, un bel dì,
0: grazie.
1: Addio.

0: Serenata, suonata la società di musica Braille d'Ardini, in giocce la giubilare alla quale quel tocco si sta dedicando suona fin già l'unge, romana, livres da Tavanasa, 46 anni per la vena di questo tocco. L'idea è che il corpo sa l'una, vuole dare le gratulazioni del 17 settembre, se vuole gratulare live a vostre ciaras e ciars, c'è un altro anniversario. Fate in telefono 0800 20 25 30 e ripeto 0800 20 25 30.
1: RTL unico e simpatico.
0: È possibile, non fanno già solo l'avviso SMS o WhatsApp, questo ci fai via telefonin, il numero è 0 79 200 70 07. Non pleiare il messaggio in vostro nome ed er quest messaggi entran in la busce per dus bons per boninge di una scuola. Vuol dire mince giubilare, ci ven manzunare in questa emissione eine chance. Il numero monea per voi 0 79 200 70 07.
2: I never

0: Musica svizzera, per finire con l'ora delle gratulazioni. Anna Aaron, Siren, di Sette Passare Luna. Non sono più arrivate in Ginas. Gratulazioni. Qua ni telefonin, ni telefono. Se c'è no, in quel punto culminante questa emissione, tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jubilares, jubilares. Traino la sorte per una persona ci sorvegna als bons del buon giardino scuola. Tu sbons sono qua e questo può dare no, surdar. A Romana Livers da Tavanasa c'è 40 seasons. C'è un bel piacere ed una bella visita ins Bons. In nome da RTR, cordiali gratulazioni a tutte le giubilari, a tutte le giubilari del 17 settembre. Speranza può dare voce per sentire un fitch bel dì con buona compagnia, con belli incontri, con momenti e discorsi ci restano in fitch buona al guardanza. Tutto il buon con sandà e con Blair Sulai per il vostro corso. Questa è stata la gratulazione del 17 settembre. L'intera emissione è scoduta via rtr.ch con tutte le info. Co-gratulare. Intanto, vi leggo già, mi sono Elias Zuzeos. Grazie a Fitch per tenere RTR. Fate un bel da momento di Romancia.
1: RTR, la gratulazione. Sento mes di da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTF.
1: La hotelleria duai vinavant paiar de main taglia sin la pli valur, di il cusell dels chantuns. Edel dretg d'asile in Svizzera duai venir pli restrictiv e sever, di il cusell nazional. Ed omo duas facentas van anc en l'autra ciombra. Quals temas da quest'ura ed lielas duas? Per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. Hotels ed autres interpreses d'allogiament duain vinavant profitar d'ina tarifa reducida ter la taglia sin la pli valur. Il Cusell dels Chantuns ha approvat a prolungar la tarifa in fin il 2035. La facenta va uscì nevosa nel Cusell nazional, letz aveva la stat refusà la prolungazione. La tarifa speciale monta a 3,8% en stall dels 8,1%. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e Kunter in prolungazione della tarifa speciale. Questa sei anida introduzida il 1996 oriunda ma in scosliazione limitata durante in tempo da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione samidada con pernotazione si nivel da record. Agi nu. Il Cusell Nazional vuol far pli restrictiv il dreg d'asil e per esters. La Ciombra Gronda ha approvà pliras intervenzions cun reglas pli severas. Tranter auter ha il Cusell Nazional refusà che la Svizzera surpiglia ina regla dall'Union Europeica per confinaris disoccupats. La ven regla c'è stadi che paia las indemnizazions da disoccupazione. Però era las reglas per burgais e burgaisas dublas. La Svizzera duai pudair expulsar quellas si commetten crims gravants. Questas mesiras midadas van us anche nel Cusell dels Chantuns. So entre l'incendi gronda Crau Montana po la Confederazione mette a disposizione alle unfrendas fino a 20 milions francs. So entre il Cusell dels Chantuns a era il Cusell Nazional a prova quai da principi. Questa sliazione discharge las derciras, però era las unfrendas e l'urcom familiars, dice il Cuseller federal Beat Janssen in la debatta. Las unfrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborar enclegiencias extrajudiciales en stail da dir avant recira. A tales enclegiencias pudes lura la Confederazione sa participar. Per vidi una differenza piccina va la facenta anche in agiade nel Cusell dels Chantuns. En Svizzera am plirs cundrits fotovoltaics larges da segirtat, per parte era criticas. A taciaders pudessen entrare e manipular il sistem, per exempel, dal management d'energia. E tenor experts pudessen quals punkts debels era periclitar l'entira rait electricitat en Svizzera. Qua resulta dals tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza, ca testa il sistem sils pli derasats. In total l'Institut registra 50 punkti debels e 7 quels sein critics. Il più savent se tracti da controllas d'access manglusas, però era plets clav bec midats u era comunicazione bec codada.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo se schlien ils nivels adina de pli ed il soleil samus a caela. Il pridic en las valadas dal sit. Vers la noc, turnen ils nivels puspe localma en poi puspe plover. Aquira, dati oz fina 20 grad, en sure so selva 19 grad, en lengerina bassa 12 grad, ed en lengerina ota ed il grigion central 16 grad. Demaun venerdì, dati puspe aura variabla cum pauc soleil ed orvon tut en il sit, un zic plievgia.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubrides. Musica non-stop.

0: Wills, Buns e non-embly divels. Quai è il sempreverz tar RTR.
1: Durante un congedo di lavoro ho già passato 13 anni di scolazione musicale a Londra, navendo mia famiglia a New York. Adesso ho goduto qual dice Big Apple, ho tutt'inno già un crescere. Per mia donna ho scritto una serie per ella al Hard Rock Café, al text per la canzone Traso Tirtai. Che mio figlio Marius ha in parents spettato cantato insieme con me quel song per la nostra CD, è stato per me un suggerimento emozionale.

0: Las novitats de RTR.
1: La hotelleria svizzera duai vinavant pa iar da main taglia sin pli valur dil cusel dils chantuns. E Blairs cundrits fotovoltaics en Svizzera en se girats manglus cunter cyber attaches. Quals temas da quest'ura gli e las trais? Per vos al microfono eus in Cadix. Buonasera. Hotels ed autres interpreses de logements duain vinavant profitar d'ina tarifa reducida per la taglia sin la pli valur. Il Cusel de Chantuns ha aprovat a prolongar la tarifa in fin il 2035. La facenta va uscì una voz nel Cusel nazional che aveva la stada anche refusa la prolungazione. La tarifa speciale monta 3,8% in stall dals 8,1%. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e contro una prolungazione della tariffa speciale. Questa sei anide introduzida il 1996, oriunda mainsch cosciliazione limitata, pia durante il tempo da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione somidata, con pernotazione si livello di record. Suenter l'incendio gronda com Montana, può la Confederazione mettere a disposizione las offrendas fin a 20 milions francs. Suenter il Cusel dels Chantuns, a il Cusel nazionale approva quai da principi. Questa sliazione discharge las derciras, però era las offrendas e l'urcom familiars, dic il Cuselier federal Beat Janssen in la debatta. Las offrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborare inclegiences extrajudicialas in stall de dir avant recira. A tales inclegiences pudes lura la Confederazione sa participar. Per vidi una differenza pitchna va la facenta anche negiada in el Cusel dels Chantuns. In Svizzera, amplir scundriz fotovoltaics largas de segirtat per part era criticas. Attacciaders pudessen entrare e manipular il sistem, per exempel dal management energia. Tenor experts pudessen quals punts debels era periclitar l'entira reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta da tests dall'Institut federal per tests da cybersegirezza, catestail sistem ils pli de rasatz. In total l'Institut registra 50 punti debels e 7 da quels saien critics. Il pli sevens tracti da controllas d'access manglusas, però era plets clav bec midats u era comunicazione bec codada. Il Canada fis avert per discurs davart in commembradi extraordinari all'Union Europeica, quai ha dic il primo ministro canadais Mark Carney en il Parlamento dell'UE a Strasburg. L'Europa ed il Canada, quelles defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemen, da cuminanza sein ins ferm. La fina mira saia che na ginna possia sotminar la libertà e la democrazia in l'Europa ed in il Canada, quae ha dic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dell'UE annunziata una collaborazione con il Canada, quae per exempel in la produzione da rauba d'armazione.
2: La meteo.
1: In de curs del suenter mes dis schlien ils nivels adina de pliet il soleil se mossa chaila, il pidice in las valadas del sit. Vers la noc turnen ils nivels puspe e local main poi puspe plover. Aquiram, dati oz fina 20 graz, en sur eso selva de 9 graz, en lenge dina bassa de 12 graz, ed en lenge di note del grigion central 16 graz. Demam venerdì, dati puspe aura variabla, cum pauc soleil ed ora vantut en il sit, era plievgia.
2: Vias e traffic.
1: En il mesocco dati colonna sin l'autostrada a 13 tranto Roveredo e l'Ostalo in direzione nord, quai per vedi un vehicle che arda.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind. Per tutti.
2: Give me your hand out your circles when you talk.

0: Las novitats de RTR.
1: Blers cundrits fotovoltaics en chasas svizzeras en segirats manglus contra cyberattaches e podessem perglitar la rait. Edel Canada è avert per in eventual commembrade special all'Union Europeica. Quals temas da questura gli era squattere per vos al microfono e ursin Kadish. Buonasera. In Svizzera amplirs cundrits fotovoltaics en chasas larges da segirtats, per parte era criticas. Attachaders pudessen entrare e manipular il sistema, per exempel dal management energia. Denor experts pudessen quals punts debels era per eclitar l'entira rait electricità den Svizzera, qua resulta da tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza catestail systems ils pli de rasats. In total l'Institut registra 50 punti debels e 7 da quelli saien critics. Il pli savenza tratti da controllas d'access mangluses, però era plez clav bec midats u era comunicazion bec codada. La SSR SRG venda ses trais emeturs da musica Swiss Pop, Swiss Classic e Swiss Jazz. L'emetur Swiss Pop giaia alla casa editura CH Media e Swiss Classic e Jazz al purgider da DAB Plus Digris SA, quai comunicesce la SSR SRG. Questa vendita fece parte dalle misure di spargn che la SRG ha instradà su enter che il Cusel federal ha deciso di riducir la taxa da medias. Ils dus comprader seien obligats de mantenir ils emeturs per almain dus ons. Per tuciant la suma da cumpra seien in sa convenia discrezion. Il Canada fis avert per discurs davart incomembradi extraordinari all'Union Europeica, qua dice il primer minister canadais Mark Carney en il Parlament all'UE a Strasbourg. L'Europa ed il Canada, quels defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemen, da cuminanza sain ins ferm. La fina mira saia che na ginna possia zutmilar la libertat u la democrazia en l'Europa ed en il Canada, a dic Carney. Quest'emna aveva la Commission dell'UE annunziata una collaborazione con il Canada, quai per exempel en la produzione da rauba d'armazione. Suenter la victoria sciarsa dell'opposizione dal Centro Sinistra alle elezioni parlamentari in Svezia, ha il primo ministro attuale Ulf Kristersson dichiarato sia demissione. Alle elezioni aveva l'opposizione guadagnato 176 sits, intanto che la gruppa burgaisa vinse in 173 sits. Uscì a survin l'opposizione socialdemocratica con Magdalena Andersson alla testa l'incumbenza da formare in reggenza. Trantre ils partenaris possibles, tocen ils anesters, ils verts e la partida liberale del center. Politica main dati però era differenzas, eifer quella alianza.
2: La meteo.
1: En il decorso del center mezzdì s'aschlien ils nivels ad ina da pli, ed il soleil somos a Chaila, il pedic en las valades del sit. Vers la noc turnan ils nivels puspe localma in poi puspe plover. Aquira, dati oz fin a 20 graz, en sur esot selva, 19 graz, en lenge di Navassa, 12 graz, ed en lenge di note del grigion central, 16 graz. Demaun venerdì dati puspe aura variabla cum pauc soleil, ed ora van tot en il sit dati era plievge.
2: Vias e traffic.
1: In il mesocco dati colonna sin l'autostrada A3 stranto Roveredo e l'Ostallo in direzione nord, quai per vedi un vehicle che arda.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

features of unrest.

La canzone Running è per me un ufficio speciale del nostro album perché quella è nascita pure anche in studio, così non devo registrare l'album. E è malgrado che ci sono rivali buonori anche in studio e c'è un quinta, ma è una canzone, è una canzone, è un prezzo, è una mezz'ora più tardi quando registra. E se è una delle canzoni predilette in quell'album, è che non investi il più poco tempo per quella.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Il tar milions è dar davent 90% la gronda part per combattere la malgisteia. Ni scucci Marlene Engelhorn resumescia la malgisteia.
2: Die Privilegierten werden nicht die Rechte verteilen, sondern die, die unterdrückt sind, müssen sich die Rechte erkämpfen.
1: Sia istorgia an il teatro da Coira. El teira an cadegna its fails, esce la svisnanca son sormi surpigia l'infrastruttura, Reto Gortner, l'Arena Alva e Cici Ossamidò e Cebic.
3: Ja, bien la responsabile d'azza non si può dare, aber la fin finale va e so meglio che c'è usa il partner si la responsabile d'azza.
1: Ed in caso scucci che il dalla Credit Suisse desi bei mai pledar, scucci la politica les procurar pi rom legal e c'è discussion si dat. Tot temas ci approfondà in pitard anche al magazzin. Al microfon Toni Poltera, bel isches con nous. An Svizzera on ples condrets fotovoltaics larges da siertat per part ir criticas las novetats con Ursin Kadish.
4: Attacciaders e hackers potessero entrare e manipolare il sistema, per esempio del management energia. Ed uscia, potessero quals punts debels tenor experts era per eclitare l'intera rete elettricità in Svizzera. Quai comunicescia l'Institut Federal per Tests da Cybersegirezza NTC, ca testa il sistema sils plide rasatz in Svizzera. In tut, all'Institut registrat schuncante differenz punts debels e set de quels saien critics ai genum. Il plis avenza tractia da controllas d'access mongluses, però era da plez clav bec midats u era comunicazion bec codada. La SSR SRG venda ses trais emiturs da musica, Swiss Pop, Swiss Classic e Swiss Jazz. L'emitur Swiss Pop giaia alla casa editura CH Media e Swiss Classic e Jazz al purgider da DAB Plus Digris SA, comunicescia la SSR SRG. Questa vendita fece parte delle misure de sparn che la SSR SRG ha in strada, su enter che il Cusel federale aveva deciso di reducire la taxa da medias. Ils dus compradors seien's obligats da mantenir ils emeturs per almain dus ons. Per tociant la summa da compra, seien ins sa convenia discrezion. Il Canada fis avert per discurs de vartin commembradi extraordinari all'Unione Europeica, quae dic il primer minister canadais Mark Carney en il Parlament de l'UE a Strasbourg. L'Europa e il Canada defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemmen, da cuminanza sain ins ferm. La fina mira saia che na ginna possia sotminar la libertat e la democrazia en l'Europa u en il Canada, adic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dall'UE annunziai una collaborazione con il Canada, qua per esempio en il barat da students, però era en la produzione da rauba d'armazione u la politica per l'Arctica. Suenter la victoria sciarsa dell'opposizione dal centro-sinistra alle elezioni parlamentari in Svezia, al primo ministro actual Ulf Kristersson declarasse dimissione. Alla selezions aveva l'opposizione gudegna 176 sits, entant che la gruppa burgaisa vinse in 173 sits. Uscia, survin l'opposizione socialdemocratica con Magdalena Andersson alla testa l'incumbenza da formare in regenza. Tranter ils partenaris possibles, tocen ils anesters, ils verts e la partita liberale del center. Politica main dati però differenzas ai farin natala alianza.
1: Il magazzino della sera 17 settembre e la 5 e 4.
0: RTL, il magazzino della sera.
1: Il teatro da Coira mossa otze domani in toc scrive di una milionaria e Marlene Engelhorn gioia il 17 e tematizzescia la magisteia sociale. La regolazione da bancas e scucci la politica debattescia sur Londra Oz las discussions an i Consei di Stanz. E l'Arena Alva e sia in prima radunanza si vece la Svisnanca Zonzropia, l'infrastruttura della Spendicularas, c'è essa mi do e c'è resto anche madem. Avant però!
0: La meteo.
4: In le corso di questa sera ritorna il nivels puspe e per part poi era plover quasi tutto in le svalate dal sit. A qui era dati oz fino a 20 grazie in sur e sud selva di 9 grazie, in lenge di una bassa di 12 grazie ed in lenge di nota ed il grigion central 16 grazie. Domani venerdì dati puspe aura variabla con pauk sulegli ed ora von tutto in le sit puspe plevgia.
1: E noi siamo i Crapson John Alax, l'ons conosce e carins conosce scolidi in scunter piz borders e schiunz da tutto il mondo. E ne da don, e i Crapson John però i lidi in scunter dat azionaris, dat l'arena alva, da chi da 500 en stoss dalla partita, la prima sioci le svistancas on zurpigia l'infrastruttura della arena alva. Giancarlo Candines.
5: Jistaule fin Oktober 2025 les Vischnaunkes de Flem, Lax e Falera han decidiu de comprar l'infrastruktura si la montagna de la Renalva per 94,2 milions francs. Os bunamain in an pitart, ceden als accionaris de quella vendita les Vischnaunkes.
6: I ai de plei camo infrastruktura i ai emozion ad io crec. Quai quis culms, quai culms hauda alla destinazion ad io tracel quai sta in a dreccia decisione.
7: Io sono di meine, è stata una buona decisione, aber giudicato wenn qui in die Jones.
8: Aber ich sage schon, essere possibile, chi di scuro mi ha fatto lien.
5: E con quei di scuro vedem, manegge le Svischneunkes. Molts treus presidents comunals de Flem, Lax e Falera han fatto klar che trova in persona che meine la facenta.
9: Wir sind gesamthaft an einer Miteinanderentwicklung der Destination interessiert. Und dort ist natürlich auch wichtig, dass der Betreiber mitredet und man ihm auch die unternehmerische Freiheit gibt.
10: Der Pächter muss sagen, wie es läuft und geht und wie das Geschäft geführt wird. Und die Besitzer sind dann dabei, wenn es geht um Investitionen und Meinung sagen. Das ist richtig, aber nicht mehr und nicht weniger.
11: Dass da natürlich jede Gemeinde ihre Geschichte, das gehört auch zum Job von einem Gemeindepräsidenten, seine Geschichte in der Gemeinde auch zu beobachten. Und ich kann ihm schon überall als Gemeinde im Weg stehen. Das sind wir vorher nie und werden wir auch in Zukunft nicht.
5: An quella Persona la testa ist schon der Pions Reto Gurtner. Ed è durante la radunanza generale con varga ciuncen azionaris ans percorgiu. Ella è con si attontina ons una dina al telefils della Renalva, al visionari che vuol fa fit l'ax pel futur. In punct central l'intelligenza artificiale. A cioè al musau durante la radunanza in video fat con intelligenza artificiale lo che insa viu all'ax del futur con canuns de neuf che vanno a spas sco roboter sin a ai che di c'è piste che diest le piro a seuvla ni che imposta diest le vacanzas all'ax. Visions quasi utopiques.
3: Quei n'è un gladumonda, le domanda se non si figlia in nuot, l'upperdinza. Aber ich war ja dann im Prinzip der deine noch alle Direktion war. Ich habe schon durch Schwedeus gewesen in quelle Direktion.
5: Ed è importante, se va per la tematica di intelligenza artificiale, prendere il tema alle jaut.
3: Il sviluppo va meno esperto, ti prende il buccone. Il borghese dunque lui si prigla, perché lui si tutta in opposizione incontra quei in una causa che viene, sia ne sia. Adesso, la mia visione è di portare il Musace in Nizka, in questo Musace, al Domis Duosvart, a preparare il nostro Leut, sin quel che viene.
5: Per Reto Gurtner, reisi den Ton klar, quale è degli azionari della Renalva, l'intelligenza artificiale, due sburren plezal collaboratur, ma poi in completà. Pia, esce le Svischneunkes possedenus la Renalva, al ciao visionar, resta Reto Gurtner.
1: Il casco, il collapso della banca gronda Credit Suisse dei Sbeple Capitar. Il Consiglio federale è perché c'è la UBS, la soletta banca gronda, c'è la Svizzera o Angstazen Fermes Ciombes. E che perché ho presentato al Parlamento un antir pacchetto di maseres. I antenni consigli di distanza o in da che les procurò oz per lunghe e discussioni intensive e per me antenni studio è Adrian Camartin, nostro corrispondente della CIA federale. Adrian, tre ore se ne discorria oz a Berna e ci ho io do per ci ho do quel animo oz.
12: Gede io per la domanda con bain che l'UBE sto se girassi es filiales el exterior a quai con agen, also con capital agen dir. Questo è una forza pauc spettacolare, ma suente che l'UBS ha sorpreso la Credit Suisse von tre anni per evitare un eventuale collapso del sistema di finanze mondiale, ha esele oggi con distanza la più grande e più importante banca della Svizzera. Svizzera. Schella survegn in die Probleme, savess quai lueba e ave conseguenzas desastruses per l'economia svizzera ed e per nus pagataglia. Ad il Cusei federal es volus per quai minimato tot quels prigels qui savess da ed in de quels prigels ein las filiales el exterior.
13: Come ne dici, so che?
12: Die Prüel Kask in einer Filiale der UBS, prenise per exempel in einer Filiale els Stadis Unii dell'America, scha quella stonu da aus a grandes Sperditas, forse per qualche ad au in Investition ca i delles Couches ni x in auter Skandal, lo sei esser che la Zentrale in Schwitzer ca letzte stäube sustene quella Filiale finanzial mein, perché quella Filiale detti eba bottel toten zemen. A quai salumetter so tschquetsch la Zentrale in Schwitzer, ave scha in Effekt de Domino, che sa per la fin finale l'intera piazza de finanzas svizzera. Ed eben per evitare in tal scenario, vuol il Consiglio federale ausser Calubes sto sigerà tot sies filiales el exterior con 100% capital agendir, a schia spera el che les filiales san setzes lo eben maguna tales sperditas stirate schon in Skandal. Che quelles tocchen lo eben bulle zentrale Schweizer, totten auch lo eben ils Pagataglia, schien stuess lo le Filmfinale, sche will lo wir mo in dir sind dir, selva lo beste din Kollaps.
13: Dunque, se scucci che fisi un buon plan, tutti però in scopare becce d'accordo, perché becce?
12: Die UBS setzt ein Bodenkort con quel Plan. Ella dice che quella proposta del Consiglio federale, quella sei bia menia extrema. Ad avessi è in somma bu quei effekt diavijau del Consiglio federale. Ad exponenz dell'economia svizzera, letz temen che la pretensione de sigerales filiales con 100% capital agendir, fagessi pli car ils credits per interpreses e per privats, qualche frenassi lo la fin finale lu l'economia svizzera. Tals arguments exacte schia eins Eudio Oz Pliris ga el Cusel del Stanz, per quai alla Commissione d'Economia della Combra Pincia è presentau in compromiss. Quel prevese che las filiales duein venisse gerades bo con 100%, ma bain con 50% agen capital dir, a cella mese dat, sappi l'UBS lo garanti con instruments de finanzas speciales, a scinum nai AT1, quai feci co fece un attimo ne autres tiares a scia con nur bancas l'UBS stress a scia e bu metter dil meun a scibia da nes per lu seguirà quelles filiales. Il Consell federal alla segnastra mo e la banca nazionale alla FINMA letz vesen qua den tonto d'auter tenor el stongi la proposta de compromiss in summa bu per lu propi proteger la centrale ed il spagataglia de grandes rischis già til collaps de la Credit Suisse agen ebbe quels instruments speziales quels AT1 aber budiu quei effekt kin sagi voleu.
13: Also wenn es antia compromiss, cosa i federal ni UBS a che position osa la chambra pichna, cosa i distanz allora la fin finale su andò?
12: A nigina de quelles, la combra pincia a oz budecideu en causa, la liste d'oraturas e d'oraturas era semplemente biame mia leunga, la fin finale mancava semplemente il temps per se vede zider. Schia che nus tuain che un speciai moment, exact mein token lautre mesi amna, lu continuesse num nada mein efficiente a lu vesinse lu cica godogne propi quei combat.
13: In generale, essere star an Marveglia, se mince cas, scucivo an avant con la banca grande, la soletta ci, la Svizzera o anche la UBS, per ci debacle deal della Credit Suisse Sarapetta Beach. Questo Adrian Camartin, live, da co, Anthony Studio, nostro corrispondente della CIA Federale. E non so stangi sten potils milions. Ella se ves veiver in a vetta scucci its pipax on veiver la vetta appunto dena multimilionaria. L'attivista austriaca Marlene Engelhorn ella oisto passa 25 milions. E den stein dat acceptar cals daners s'engage ella per taes dirta e gisteia soziala. Oz e domani vin presentò in teatro a coira in toc dalla attivista ci ella o scritch. E Lara Caccegni ho condiscorso con ella davanti al talk e la motivazione personale.
14: Marlene Engelhorn, autora austriaca, attivista e figura del talk del teatro Geld ist Klasse.
15: Ich spiele einerseits mich selber in einer seltsamen Art und Weise, aber dann wieder auch nicht, weil ich ganz viele Erzählungen, Erfahrungen, die aus meinem Umfeld kommen, von anderen Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, hineinverwebe. Und dann heißt die Figur halt auch Marlene Engelhorn, aber man darf nicht glauben, dass das deswegen ein Einblick ist in meine private Erlebniswelt.
14: Il tema principale del teatro che viene presentato è il teatro da Quera, è la ricchezza estrema, nisch come Lene Engelhorn gi, überreichtum. Sco politica ni artavla se facente nella ed us ulteriori acturs con les demandas co funziona la vita di una persona extrem ricca, com beden es, ai memi beden es, e con gesta sa in una democrazia esser en in una società no che den es monten automaticamente possonza. L'invista el mincegida di una persona extrem ricca dat Marlene Engelhorn setza. Ella vegna un ademain di una famiglia austriaca che ha fundato un concern da chimia. Da sia famiglia ha ella artau varga 21 milions euros. Mon staglia tenei quals denes per ella, ha ella se decidida da dan aven 90%.
15: Damit ganz, ganz wenige Leute so extrem hohe Vermögen haben können, wie zum Beispiel in meiner Familie, aber es gibt ja unter, also in der Schweiz die Familie Blocher ist ein gutes Beispiel. Damit das möglich ist, müssen diese Ressourcen woanders fehlen. Das geht gar nicht anders. Und das bedeutet für mich und meine Erbschaft, ohne die Ausbeutung von Tausenden von Menschen wäre meine Erbschaft nicht möglich gewesen.
14: Ma paucas persunas ricas patracin sco ella, gi Marlene Engelhorn. Tutinna combatti alla presenter, che il denes vengan reperti a moda pigesta. Ella d'entrauta schirin codis fundau in iniziativa per la taglia dierta e s'engaja activistica main. Destruì la ricchezza extrema e repartre il denes, scuola G, sapendanton ma quelle persone che seggen setzes boriches.
15: Das ist bei jeder Frage von Freiheitskampf, von Unterdrückungsfragen und so weiter, es ist immer dieselbe Geschichte. Die Privilegierten werden nicht die Rechte verteilen, sondern die, die unterdrückt sind, müssen sich die Rechte erkämpfen.
14: E quel combat fa è parte del toc. Dopo due anni muore la quel è l'Austria, in terra tudescia ed os è in Svizzera. Marlene Engelhorn les musa con egoistica che gli aud extrem ricca saigi e con simple che savessi d'antone esser de reparter quels denes. Si uagi provocescia.
15: Es gibt Leute, die sich wahnsinnig ärgern, bin ich sicher. Also ein, zwei Mal ist angeblich schon mal wieder rausgegangen und sehr gut. Die sollen ruhig wissen, dass sie in einer absoluten Minderheit sind mit ihrer geizigen Position, weil nichts anderes ist Überreichtum als struktureller Geiz, der sich damit arrangiert hat, anderen Menschen das Leben zur Hölle zu machen.
14: Ella sapi bumi da il mon con in tog da teater di Marlene Engelhorn. Mo ella sapi da de patercia anima discussions e fa transparent las vettes de persunas extrem beinstantes.
13: Il tog da teater gelt ist klasse dati da vuseir oz e domang che an il teater a Coira. Milionaris deien Geld ist klasse, schitterletz RTR scheinzen RTR e klasse. Hier die Stopp Minutes passo le Cinci in Tier Magazin, katezen Park Moment an la Reit, responsabel Produzente sto Samuel Sosail, las Novitats o Ciro Ursin Kadish, ed ai Mikrofon az o accompagnia Toni Poltera. Anna Erhardt, Botanical Garden.

Musica svizzera in connex qui de della musica svizzera ci è oz. Gis sentiva in San Gioia Marlin con Two Lovers. E dann, tis 2 minutes e la 6. Nu si scrignos un po' di sport e dann spezial da Balapè, duce della Nations League.

Che le prossime semde specie la nazionale svizzera differente, partite, per esempio contro la Macedonia di Nord, contro la Scozia e la Slovenia. Oggi dunque conosciamo il cader da Murat Jakin, in vista della Nations League, ai dos novs in crisi della nazionale svizzera, Denevarta, Vinsley Botelli, da Sio e da Cermang. Sascha Pritschki. Et Ertiers, Johann Manzambi, elci eis de vos meis sto blesso, el da Aston Villa. E ci Winsley Botellin vin an il cres la squadra nazionale, gioi podia spicir, el setz podes gio eragir piglia Congo, approvant Kurt annunstia Direktion ils responsables della Federation Svizzera c'è il giuis gugent per la nazionale Svizzera e che os in quel cas el nie selezionò c'è il vign a giuir allora jetzt el rank avet. A mingi cas el shooting star i Winsley Botelli el ci o con Van Jones giuven l'itzis futur avant el an la stagione finosa al schon giuia diverses già esur tot tucia an tot dodas già la partita della nazionale svizzera il 26 settembre vince contro la Macedonia di Nord, il 29 loro contro la Scozia e il 3 da ottobre contro la Slovenia e contro la Macedonia allora puspe il 6 d'ottobre usce ci specie la nazionale svizzera e na un ton dec interessante per i fans de Balapè forse era con ogni altra sorpresa soprattutto in vista da Winsley Botelli.

Remo Forer Falling den 14 Minuten sei la 6 nox restant il balapè e la Nations League lo an vista dalla gronda tension sin so spicia per la vista del Tudest. Jürgen Klopp già auz annunzia per la prima già scu trenader nazionale della terra Tudestia il Siskader e el o procuro per una sorpresa. Gist 44 persones, 44 giuiders ol nominò perché la Nations League, perché la Serie Jürgen Klopp e 44 sedes novits, sedes debutants. Bec ple platz an la lista da Jürgen Klopp on Denis Undaf e Leroy Sané per el dati per els dus at in calcas nin platz per paio per 44 otters giuiders Klopp o irdec cel gioia an vista che la Nations League quasi cun dus kaders in sencevene da cun egn e siva las partides contra la contra il olandes nier contra la Grecia snroi a midar il kader contra la Serbia e la Grecia per savec lasher giuir in potots che ci porto ce la quantità e che i blair che ci porto c'è la qualità sa fol nigne chitos Jürgen Klopp el amincicas da buona speranza e sier è osa schon con sis am prima nominazion da sis kader an vista da desser front per la Nations League o Jürgen Klopp buspene da faccio star in uloter che coi bibi va plan.

Dalla domani in fine alla sera musica svizzera e che idee della musica svizzera Gotter Nogs. Di sentire vengono nin otra ci musica da Adrian Sieber con Love You. Ni Love You, scritto Love e You Grand. E sei è il linguaggio moderno di Juvens e si Adrian Sieber e beple in dils Pi Juvens. E noi continuiamo fino a mezzanotte, naturalmente, tras e tras, con musica della Svizzera, per la Svizzera, che è l'unico, the most beautiful song. Niente puspe, ne domanda de gusto.

0: R.
1: ילדי דר ארטל
2: עוד קונקור זינמון, בונסרה. דרגנצה גריג'ונה פרלונגשה על פרוגרם גריג'ון ויבה דל 2027 תוק על 2030. L'Union Privat responsable surveint per quoi ina contribuzione de radon 1 milions francs. Il programma collige l'agricoltura con la produzione e del turismo e promuove una valorizzazione persistente. Vinavon alla regenza eligiu Valerie Favre Accola, sco rappresentante del canton e il comité directif del Forum per l'Italian in Svizzera. Il Forum è venuto fondato al 2012 ed ha l'intento di rinforzare la posizione dell'italiano in Svizzera. RTR, l'unità regionale Ramoncia della SRG SSR, annuncia che la sto sprignando l'autoron 100.000 francs. Quels risparmi devono succedere con adattare le strutture e il processo e iniziare più sinergie, a cioè che in alcune piazze stanno venendo strihate. Celles unitats della SRG SSR, RSI, RTS ed SRF han già annunciato de stue riduzi plazzes per adempli als resparins pel 2027. En tot sto la SRG SSR sprenia tocal 2029 280 milions francs. En Svizzera amplirs indrets fotovoltaics larges de segirtat, per part critiques. Attaccaders wessen entrar a manipular al System, per exempel del Management d'Energia. Tano experts wessen quels punkts schleivels e per klitalen tire reit d'Elektrizität in Schwizra. Quai resulta din examinazion de Institut Föderal per Tests de Cybersicherheit. Katastau al Systems als pliderasei wie de Begeits de Habitat e d'Industria. Tonda mai, tocca la proxima ga.
1: Una buona sera con RTL.
3: Seira Songebel è con noi che è la sera di De della musica svizzera. Noi dati alla sesa mese in arch musicale, in arch con musica di ensemble e ci ostruivano curti premi da musica svizzera.
4: La Svizzera in quella musica per ensemble si gli trova extrem bepede ad esercità. Scoi va schon dit zu wann minze tocke quasi no flungats el ein exercitesche bei der blick per in sinfonia da Beethoven.
3: Der wand la musica grigiunga, la musica romancia an la scene de musica svizzera, musica tot speciala, appunto che la romancia.
5: Nu sessen in a minoritat, a quei also di ins che hip, weil da quei als fetch in gien times. Per la musica romancia e per la musica del grigiuno.
3: Usce c'è specie musica ci dato sceglie Angalter Nox e microfono Tony Poltera. Ma i dati tutta di musica svizzera. Veronica Fusaro, per esempio, No Rain, No Tears.

Mi dada ina canzun che va scret durant in temps un pau turbulent, ina canzun su de logans e moments che s'amiden, et io vai sentiu che quei fa magari mal, e tutina as ei necessari. Io credo che noi siamo provati a avere di tenere momenti, situazioni, cause tra noi. C'è di che noi sappiamo già che non si sette tempo di dire per quelle situazioni, né per quelle momenti di scia e verganza, cioè io divino, e io credo che quella canzone si tratta esattamente di quei sentimenti.

0: Vaint a 4 horas musica svizzera, il de della musica svizzera ozit di 7 da settembre. E a musica e radio che è una simbiosa in spodecran finci una canzone e da sentire se le onde da radio è però un lungo processo. In primo luogo, l'idea, l'ispirazione, scrivere le note, i testi, producir, registrare, fare reclama, savens otter la vuxpro angal ir in faccia. Oz da in sguarda vos ca las culisses e da in sguarda vos las culisses da den producente, den manager da musica e domandagna a cemanc scu voi a cemanc cun la scene da musica grigiunga. Dominic Poli.
1: Per essere in relativ pin cantun al grigiun in a gronda scena da musica. Tenor Sandro Dietrich, producente musica, è una fermezia delle musiciste e delle musiciste grigiuns, che seggiano in tic schwurzade mein molti talents.
2: Una grossa stärke bei uns ist die Eigenständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
1: Japan gide naturalmein. Oggi è il mio più semplice di produzire e pubblicare musica. Mincin con il computer sa fa musica e carga quella in una piattaforma di streaming. Ma già per cui è il mio più grave di etablire e fa da nes con la musica. Per mille streams vengono un musicista e una musicista knapp 4 francs, tutta una piattaforma. Per cui tangi bo modo di pubblicare musica. I trovo concerti, i trovo merch, i trovo social media e da scrivi in avon.
3: A šoje, kaj se danes štonen se se zmenjen odladi moplikum koncert. V njiptr koncert je se pošpenal tra gronda švida. A še zvenjene ga tra koncert, a je se ampigrev, da so v njih inagaža, justifikada.
1: A šija Ivo Orlik, kaj je en konušenc ško giganto. Ela fundao avon bien inon si acna facento de booking, nua kel accompagna divers acts grijuns e svizzers, sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, ni e Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musicistes e Musicistes in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificada d'entre 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendessen per quei biapi fec, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaj.
3: Nos essen in a minoritat, a quei also di insce hip, a quei ca e hip vein co de jau de pli, a per quei vesens ad in a puspe festivals a la Schweizer con musicis Ramons, ca la eo a extrem plagede de tla a vasetz di a schia, vai da quei aise fec in bien times, per la musica Ramonsa, a per la musica del grigiun.
1: La scena de musica grigiuna sa pia i con in optimism prudent vers il futur. Schella è pronta, d'investat temps e lavur.
0: E a insperarem da vurdar an il futur la musica grigiuna con una bunga squart, con un bung futur che ci pertoccia il far concerts. Son avanza Sant'Ons, però ni a fac concerts per savecras finanzier e per viver dalla musica in una band svizzera, in una band inspirata da Araya Heap e Les Sauterelles, Heavenly Club. Dunga fitch da Araya Heap.

0: L'arch musical. La musica in il center.
1: Survenida la Confederazione il Premi de Musica Schweizer è un eveniment tot special per mince musicista a mince musicist. Uon ane dus grijuns, dus romans, la honor de recever il premi d'ottaus con 40 milli francs. Ils ferriuns ricarda a Davidson Donka Flisch, de Trin, dil ensemble Ö. Ad enquei arch musical discurl con els dus de varcoi premi a cec quel monte ad els. Io sono Hugo Scher, a fecel a vus, preziades auditures e preziai auditurs, in cordial benvegni. La fin di amna del Genif a 20 settembre vengono surdai a Losanna ils Premis de Musica Schwitzers. Quel per la musica contemporanea ascien ils fundatours e rappresentants del Ensemble Ö, Ricarda a Davidson Tonke Flisch, prendere incontro. A Davidson Ton è schon fern bit Londra de preparasi u pleit che l'ha tenete la surdada.
2: Già io sono un po' bit Londra e faccio dinge bugenen tocca la fin mit a menz, aber a mincia casen provo da Fasils Menzil la grazia in tutti gli squadri lungaggi svizzers.
1: Asci in giunza 20, c'è che il contegno principale di quel pleit?
2: Io un provo ora in tutte da gice che fa speciale gli ensemble ö, c'è che era per me schon qui vai fundaul in a finia mira da fa programms fit speziales che raccontano mince gange storia. Qui vinge un provo, nu sei mi duas, maximal 3 minutes, da dinge qui bleit. Sto schon se preparat, probabel da plica, se fec introduzion sels Konzerts, la Custelliera Federale già è presente, lu sto schon vi pesa mangs.
1: Venis lu pipi nervus, sin sacine, alta rappresentante della Regenza Svizzera e dentur.
2: Na, io curic qui abstra hashing schon. Gli lui mit dem ich kasch diskur avon im Publik dann als Konzert.
1: Ricardo Cafliche intent die Ensemble et de Pilen Chat, also da von Kurvekel die Venture Jones, de Porger atemen de pli divertiment. A vol aber anima quasi de reflecta in tic sur de la musica ni forse aber in tic sur passa confins in quei sein kins aber kins se serve per nova musica, en teufer la musica nova. E qua ci men lubiu tut, sans fa tut in quella sparta.
3: Ja, in se set schon, schillam, mi ce torna, se lu simplement senza fil ciacen, senza paese meuns, se lu se domanden sin les propi ivinovon, sin quella via, ni ancora ivinovon. Usa quellas composizions ca vegnen proiectadas, segi de David, ni per parto se temps da Francesc Prat, ni da nus cusillein insemmen, nus musicists, lu egi de schon scheikins se profundesce cun componists decide lu sapientivamen, de voli ei profund, de voli promover è la musica quella di quel componista, di quella componista che noi stiamo in bain.
1: Ad in prim schaut da quella musica nova ud in us. Il ensemble Ö suona O King, in a composizione da Luciano Berio, il ja in a registrazione live in concert a quera del 2020.

0: Nëse muzika kontemporane, që kjell partikular të dhe e kë nus sunen në tre slogans, aso rëmë tut lës regjishtë, në Grishun, kë nus sunen se gjë më dim program gju turiqë dë Basilea. Lej, grazie lës programs kë David fa, e kë shkoj në autër fil qiaqën, kë va atras lës programs, kë shkin... Eu se sente lei, se sono in un altro ensemble, già eu se sono in un sintoc di quello, se sono di quella, alludati in abbiamo la sera. Con la programmazione di mio fra, David, soprattutto qua sons, lui cresce, scuola in patacià, che gira a suonda, a collegesce queste differenze componiste, da una subordinazione da idee. Quei... Da schon adine puspeche vizins e alle leut che vigne taidla da reflecta vinovon ad quei book in il concerto vinceu e schlugins a cool o se vai ude un sechai boa lessig tic qual fan il scolle vure vinovon a quei in co esco Davide Giccevon lei in forse la prima ga dubis dell'orella a scelù la seconda che la terza lo vesens con differente che la musica contemporanea e qui sti audis in John Cage a quelli in totale outer lungage che in Murai ni che vigno se spontane di me.
1: Ad in componist romanche pionier de musica novel Grishun a esigir mein e John Antoni de Rungs. Ad Adel suna il ensemble ö us or la ovra Ruth la prima part intitulada Born.

0: la musica nuova e la musica contemporanea hanno già un tic tif di essere un tic curiosa musica. E questo mi dà un tè per cosa venci tu non sca ensemble e muosa c'è musica che tu possaiva.
1: Allora, mi dice che è effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Allora, qua è buono che ti metti in cento in ti è in questo virman vei quei desti di enzi c'è che insa mai o Dio. A quei esco in tot, also la quotidianità dei, le persone che in confrontate con enzi c'è che hanno mai viu, che hanno mai o Dio, lui è di una, forse è il grigion derasau, che insa è certe sertanienches, che insa c'è un dubis, che insa lei forse più gen bose facciata con quei. Ludati per Klitsch e Autors, Pioniers, a quals è lo per caso stai. Wow, questo è cool che vus fagesse, zico quei che vus fagesse. Aber quei naturale la società è quei piuttosto una minorità di quelle persone che a marveglia se les se confronta con causa.
0: Per regola è si piuttosto ensemble di formazioni spinte che sono musica contemporanea. Un grosso sinfonia-orchestra, dati è ovvero la musica contemporanea per tanti orchestri?
2: Già, qui dati, io vai esce a scrivere per quindi a dinginia grande onuri, per vedere che dati sono pipaucas ovvero per grandi orchestri. Noi siamo per esempio in Svizzera, in orchestra che fa Mique, la Sinfonietta di Basilea, che sono con che cavalla e l'antira Europa è unicum che si dedica mi alla musica contemporanea per orchestras.
0: Voi non c'è non spie voi siete impero in quel musicuria in quel pigno orchester voi dice ok noi siamo in quella sparta quella è lanciata in quella tutto vi Londra in un ensemble e si di quel che si gli giù che gli ha detto nacco che usa meme abbia.
2: Il ha già un permo mit dem Enz, la Riccardo, il nostro contrabassista, il Daniel, ad Ewesen, alla Pilar.
1: Già preciso, alla Pilar. La
2: nostra oboista da Spagna, nus quater, erano già da Bellancetta. E già dati mit dem Enz, in Cicca Calle, wenn già pauche persone, kann ich jetzt küsse, menge bei per me, per ide, il, la Schwede, in quella Musica per Ensemble, sich gli, trova extrem bei der Exercita. Schau, weiß schon, dritte Wann, minze Tocke quasi in Nauf Lungatsch, ein Exercitation bei der Blick per in der Symphonie der Beethoven.
0: Also, ich habe Epigraph, das ist ein Argument.
2: In linea Spezialisation, qui sang schon G.
0: Quel Sainz, als ihr seid, also der John Antonic, also schon wie Partituras, che lei ben escrit in tira massa causas propri precisau, quoi man nicht auch quoi. Er letzte qua in eine Sorte, pioniere alla musica romanza.
1: Definitiv, noi svegne giù l'occasione da fa durante stunts contemporanei avon quattro ans manager. E noi si dedicava alla musica da John Antoni e noi svegne giù leo una partitura in io manager disin primis ans de studi che la giù. Queo senza c'è che io schminnel, aber ele io leo in una direzione fitch aviarta, fitch esplorativa. Che lei lo forse piuttosto per non ha quel senso, ma lei era l'experimentale, era enorme di sentire, a cui affascinava mai. E lei lo, suenter, si decideva di fare una via e la musica contemporanea con una scrittura più tradizionale, naturalmente.
0: Se noi usiamo un budget, tu tieni un budget, per esempio Mozart?
2: Già, questo è importante, chi ha che fece un dialogo. In sunga su enter, ching as una musica contemporanea, buspe autor Mozart, in un brenn tras la musica contemporanea da legger beppi exact las partituras biveglias. A qui in a granda, qui fece interessant da pondera. Gli ha dauci surils centenis se cristallisesse. O in sunga scie da scie Brahms, ne tutils veils. In un brand da legger ogniga beppi exact quelles veglies partituras. Prender serius, cicils componist san giu scrittlu.
0: Ad a prender serius, esi è la prestazione di l'ensemble ö con Riccardo a David Santon, che flisch. Il 2012 an els fundau un ensemble che se dedichesse da pilu complainement alla musica contemporanea. Quella conseguenza denton è lur merveglies per quella sparte de musica vin honorada. Els astem prendere in conto en presienza della ministra de cultura svizzera, la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, il premi de musica svizzer. De pli del ensemble Ö, de Ricarda a David Santon Caflisch, am fleiss in nostra pagina rtr.ch/musica. Leo dati dentro autore gli antir discurs che avevamo fatto con els dus, ad ulteriurs articles de vart lur engagi per la musica contemporanea. Per la fin udin un ovres de musica contemporanea da Magnus Lindberg a Marc-André Dalbavi. Jeu, Hugo Scher, dicel adia a toccan in autregat.

La saira da RTR. Con sempre verz, hits e scoprides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore de musica, Christa Soliva.

La canzon chüset Hallo, Montag in Montonschko ins Ditschüss, der in Kapitel de la Vita, a Beneventa in Auter, im proxim Kapitel de la Vita. A der Läger, de quella canzon, ni co quella oi venida scritta, oi che la venida scritta circa 10 minutes, alla finale è quella diventau el hit de Genia.

RTR. Musica non-stop. Concerto perverso. Descobridas. E hits.

0: Il di der RTL.
1: Ot concorsi in mon, buonasera. La regenza Grigiuna prolungesce al programma Grigiun Viva dal 2027 tocca al 2030. L'Unione Privata responsabile sorvegna per cui una contribuzione da radon 1 milioni di francs. Il programma colleghe l'agricoltura con la produzione e il turismo e promuove una valorizzazione persistente. Vinavon alla regenza elegiu Valerie Favre-Accola, sco rappresentante del canton e il comité directif del Forum per il Talian in Svizzera. Il Forum è venuto fondaus al 2012 ed ha intent di rinforzare la posizione del Talian in Svizzera. RTR, l'unità regionale Ramoncia della SRG-SSR, annuncia che la sto sprignare l'autoron 100 mili francs. Quels risparmi doin succeder con adattare le strutture e il process e iniziare da più sinergie, a ciò che in alcune piazze stanno venendo strihate. Quelle unità della SRG-SSR, RSI, RTS ed SRF hanno già annunciato di stare riducendo le piazze per adempiere i risparmi per il 2027. In tutto, sto la SRG-SSR sprigna tocca il 2029 280 milioni di francs. In Svizzera amplirs in drets fotovoltaics larges de segirtat, per part critiques. Attaccaders se vessen entrar a manipular al sistem, per exempel del management d'energia. Tano experts se vessen quels punkts schleivels e per clitalentire reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta din examinazione? De Institut Federal per Tests de Cybersegirtat, catastau il Systems als pliderasai wie de Begates de Habitat e d'Industria. Tonda mai, tocca la proxima ga.
0: La Saira ter RTR. Cun sempre verz. Scoverides. Hits. Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Concentro Verz. Scoveridas. E Hits.

0: vus al puls de la musica.
1: Il principe is new.
2: Tanzi imprevent.
0: Suri il hit. Fin per la scoprida.
2: RTR.
0: Uscivaria scolavitta.

Notte d'amour da Luise Famos. Tutte steiles del firmament sunt crodades, co foglias d'autun in mia braccia. Vent del clair di, in giò ti les asch scurantades.

Laura, de donat cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro afreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auch, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fusco vosses lunas.

Da Plübodun, da Men Rauch. Da Plübodun derineà din nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plet divin in möt fervent. Se splets tagliaivan scolas farclas, il giaiva io scimmale blas a quella liaut cun tantas maclas citiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e dis cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fec.